0: playing the hits.
1: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
2: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
1: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.

0: tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

0: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.
1: Sì, mia.
0: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.
1: 1 2 1 2 Check check. Ma l'uomo bene.

ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: potrei cantartele qui.
1: Questa è la radio dei Vicentini.
2: Solo questa è Radio Vicenza.

0: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 4:02.
0: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio. Radio Vicenza.

Le nostre pagine Facebook ed Instagram ti aspettano. Ogni giorno notizie dalla città e dalla provincia. E non solo. Spettacoli, eventi, fiere e breaking news nelle storie. Radio Vicenza ti aspetta nei social network e nel sito www.radiovicenza.com.

non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice, ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
1: Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai.

0: Radio Vicenza.
1: Per farti felice, l'equilibrio che ho dentro sarebbe per te il mio regalo. Ogni passo che faccio sarebbe il tuo passo.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: nuovo, ben ritrovati. Vediamo che cosa il cielo ha in serbo per noi per affrontare al meglio anche questo 4 di agosto. Ariete, non c'è ragione di essere frettolosi nelle decisioni. Toro, non preoccupatevi di sprecare energie, tutto andrà per il meglio. Gemelli, sarete più sereni nello svolgimento dei vostri compiti. Cancro, non sarà la giornata adatta per affrontare audacemente un ostacolo. Leone, accettate un compromesso dignitoso, non ve ne pentirete senz'altro. Per la Vergine, vi muoverete agevolmente tra le situazioni più diverse. Bilancia, una situazione molto delicata va affrontata con cautela. Scorpione, gli astri prevedono per oggi ottime possibilità in campo sentimentale. Sagittario, aggirate con diplomazia un ostacolo e avrete risultati migliori. Capricorno, risolverete un problema che turba la vostra serenità. Acquario, non abbandonatevi al lato impulsivo del vostro carattere. Pesci, troverete il tempo necessario per occuparvi di una faccenda personale. Anche per oggi è tutto con le stelle in questo 4 di agosto, appuntamento a domani sempre con il nostro oroscopo.
1: For a summer hit. Radio Vicenza, the new hit. Our summer hits.
2: Oh my god, it's amazing.
1: Now, another summer hit. Yeah.

0: tua giornata. Vivila con Radio Vicenza.
1: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
1: La tua giornata. Vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

0: Brioche cappuccino, il buongiorno con Ivano Bisonà.
1: È martedì mattina, benvenuti, buongiorno a tutti, 4 di agosto, 216esimo giorno del calendario. Un'occhiata al sole che è sorto alle 6:07, tramonterà alle 20:21.

0: Vediamo quello che è capitato negli anni in questa data, 4 di agosto. Partiamo dal 1258, viene siglato il trattato di pace chiamato Pace di Sant'Ambrogio, fece definitivamente tramontare il rischio della guerra civile tra il popolo e i nobili all'interno del comune di Milano. 1789, in Francia viene abolito il sistema feudale. 1848, il podestà di Milano firma la resa della città al maresciallo Radeschi dopo le 5 giornate di Milano. 1859, una sentenza della Corte di Cassazione francese vieta l'uso della lingua italiana in Corsica. 1978, Sara Simeoni stabilisce il record del mondo del salto in alto al meeting di Brescia, saltando a 2,01 m. 2018, il presidente del Venezuela Maduro, durante un discorso, esce incolume da un attentato effettuato con droni carichi di esplosivi.
1: Brioche cappuccino, il buongiorno con Ivano Bisonà.

era da poco passata l'una di notte quando nella carrozza numero 5 del treno espresso Roma-Monaco di Baviera, Italicus, esplodeva un ordigno ad alto potenziale. Era il 4 agosto del 1974. Il convoglio passava in quel momento presso San Benedetto Val di Sambro nel Bolognese e la deflagrazione fu micidiale. Il bilancio finale fu di 22 vittime e 48 feriti. Non vi furono condanne per questa strage, anche se l'attentato venne rivendicato dall'organizzazione neofascista Ordine Nero con l'appoggio della loggia massonica P2. E siamo ai santi del giorno. La chiesa ricorda oggi Sant'Aristarco, discepolo di San Paolo, e San Giovanni Maria Vianney.

a Barack Obama, ex presidente degli Stati Uniti d'America, nato ad Honolulu, capitale dello stato delle Hawaii, nel 1961.

vediamo quello che è capitato negli anni in questa data 4 di agosto. Partiamo dal 1258, viene siglato il trattato di pace chiamato Pace di Sant'Ambrogio, fece definitivamente tramontare il rischio della guerra civile tra il popolo e i nobili all'interno del comune di Milano. 1789, in Francia viene abolito il sistema feudale. 1848, il podestà di Milano firma la resa della città al maresciallo Radetzky dopo le 5 giornate di Milano. 1859, una sentenza della Corte di Cassazione francese vieta l'uso della lingua italiana in Corsica. 1978, Sara Simeoni stabilisce il record del mondo del salto in alto al meeting di Brescia, saltando a 2,01 m. 2018, il presidente del Venezuela Maduro, durante un discorso, esce incolume da un attentato effettuato con droni carichi di esplosivi.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Quest'estate
6: è un dinosauro quello.
7: Oh mio Dio, correte!
5: Dal produttore J.J. Abrams.
8: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
5: E dal regista di It Follows.
8: Ora che facciamo?
9: Dobbiamo sopravvivere.
5: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
10: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
5: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Buongiorno Vicenza!
12: Buongiorno Vicenza!
11: La mattinata della radio che parla di te!

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Buongiorno da Radio Vicenza, dalla redazione Meteo, il punto sulla situazione del tempo. Dopo il lunedì da record per il caldo, anche questa mattina troviamo condizioni pienamente estive sulla provincia vicentina. L'alta pressione africana resta saldamente presente sul Mediterraneo e garantisce cielo sereno, assenza di precipitazioni e temperature elevate. Nel corso della giornata avremo ancora sole prevalente in pianura e nelle città, compresa Vicenza, con qualche nube in più possibile soltanto sulle zone montane e pedemontane durante il pomeriggio. Le temperature massime raggiungeranno nuovamente valori intorno ai 37 gradi, mentre le minime della notte si sono mantenute elevate, circa 24 gradi. Venti deboli con qualche brezza locale e nessun cambiamento significativo sul fronte delle piogge. La siccità temporanea e il caldo continuano a caratterizzare questa fase. Attenzione quindi al disagio bioclimatico, evitare le ore più calde, bere molto e limitare gli sforzi nelle ore centrali. Per ora è tutto dalla redazione Meteo di Radio Vicenza. Buona giornata e buon ascolto.
0: Meteo in collaborazione con.
2: Ehi tu! Sì, tu che ascolti! Stai partendo per le vacanze? Ti sei ricordato di donare il sangue?
3: Prima di partire fai un gesto che non costa nulla e aiuta molti. In estate la richiesta aumenta. Fai anche tu la cosa giusta. Vieni in uno degli 11 centri raccolta dove c'è Fidas Vicenza. In tutta la provincia ce n'è sicuramente uno vicino a casa tua.
4: Fidas Vicenza. Dona il sangue e salva una vita. Informazioni sul sito fidasvicenza.com.
5: Su Radio Vicenza partecipa con i tuoi messaggi o chiama al 371 1200 116.
0: Music. Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

0: E con questo è tutto anche per questo martedì mattina 4 di agosto. Non mi resta che augurarvi una buona giornata.
1: Brioche e cappuccino.
2: Radio Vicenza.

0: e giù.
1: Pubblicità.
0: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
2: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
3: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza. Vicenza.com.
4: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 7.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Ma che belli! Come stanno bene insieme?
4: Anna e Marco!
3: Ma no, qui, nel carrello da Alia Liper! La pasta di semola di cecco da 500 grammi a 79 centesimi, con la salsa pronta mutti, datterini o ciliegini da 300 grammi a 1,29 euro.
4: Una coppia tradizionale perfetta!
3: Fino al 19 agosto, in offerta con carta fedeltà.
5: Alì migliora la vita.
6: Radio Vicenza News, edizione locale.
7: Edizione locale.
8: Bentrovati a questo appuntamento con le principali notizie del giorno da Vicenza e provincia, a cura di Martino Montagna. Spaccata nella notte in un negozio del centro storico di Vicenza, due uomini, un brasiliano di 39 anni e un ghanese di 34, sono stati arrestati dalla polizia per furto aggravato in concorso. Dopo l'allarme scattato alle 4:20, gli agenti hanno seguito gli spostamenti dei sospetti grazie alle telecamere e recuperato il registratore di cassa rubato trovato in un'abitazione. Controlli straordinari dei carabinieri a Thiene con il supporto del NAS di Padova. Durante le verifiche in alcuni esercizi pubblici, un'attività commerciale etnica è stata sanzionata per carenze igienico-sanitarie, contestata una multa da 2.000 euro per la mancata applicazione delle procedure di autocontrollo previste dalla normativa. Complessivamente controllate 53 persone, 25 veicoli e 6 attività.

0: ma non sarebbe in pericolo di vita. Secondo le prime ricostruzioni, l'aggressione sarebbe nata dopo una discussione tra connazionali. La polizia sta cercando il presunto responsabile. Continua l'ondata di caldo in Veneto. Anche martedì 4 agosto resta attiva l'allerta gialla per temperature elevate. Anche Vicenza e la sua provincia saranno interessate dalla fase di forte calore, con possibili disagi soprattutto nelle ore più calde della giornata. Il caldo potrebbe insistere fino a giovedì 6 agosto e oltre. Nel 46esimo anniversario della strage della stazione di Bologna, l'assessore Leonardo Nicolai ha rappresentato la città di Vicenza alla cerimonia di commemorazione. Nel suo intervento ha sottolineato il valore della fiducia nelle istituzioni, nonostante i depistaggi e i lunghi processi, ricordando che la giustizia è un diritto da difendere ogni giorno. Il comune di Montecchio Maggiore conferma per il 2026 un investimento di 181.000 euro a sostegno delle scuole dell'infanzia paritarie e dei servizi educativi per bambini da 0 a 3 anni. Di questi, 104.000 euro andranno alle scuole dell'infanzia, mentre 77.000 euro saranno destinati a nidi, micronidi e sezioni primavera del territorio. Prosegue Asiago Festival 2026, che celebra la sua 60ª edizione tra grandi interpreti, prime assolute e omaggi alla propria storia. Protagonista il compositore Manoz Tsangaris con una nuova opera dedicata alla leggenda cimbra dell'Altar Knotto. Il programma propone inoltre incontri, musica da camera e il concerto finale d'organo di Alberto Barbetta. Sport calcio e la Nerossi Vicenza e Hummel hanno presentato la nuova maglia home per la stagione 2026-2027, un kit che reinterpreta i simboli storici biancorossi con uno stile moderno, materiali innovativi e un design essenziale nel segno della tradizione e del legame con la città. La società ringrazia il comune e il Teatro Olimpico per la collaborazione e l'ospitalità. È tutto anche per questo appuntamento. Grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Martedì 4 agosto, buongiorno e benvenuti. Iniziamo segnalando che poco fa si è verificato un incidente sulla A4 Venezia-Trieste in direzione Trieste tra Latisana e San Giorgio di Nogaro. Al momento non risultano conseguenze per il traffico, ma vi invitiamo a prestare la massima attenzione. Così come vi invitiamo alla prudenza a causa dei banchi di nebbia che vengono segnalati lungo la A28 Porto Gruaro-Conegliano tra l'allacciamento con la A4 e Azzano Decimo e sulla A27 Venezia-Belluno di competenza di Autostrade per l'Italia tra Conegliano e la tangenziale di Mestre. Vi informiamo poi che dalle 21 di stasera alle 6 di domattina per lavori sulla A4 Brescia-Padova lo svincolo di Somma Campagna sarà chiuso in entrata verso Milano e in uscita per chi proviene da Venezia. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita Info Viaggiando. Buona giornata e buon viaggio.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
3: Time for a summer hit.
1: Radio Vicenza, the new hit.
3: Our summer hits.
4: Oh my god, it's amazing.
3: Now, another summer hit.

0: Peggy Gou con Woman alle 7-9 minuti, buongiorno. Allora, come va? Tutto bene? Dormito belli freschi questa notte? Sicuramente sì, se avete un condizionatore o un bel ventilatore piantato in faccia. Un po' meno se magari non usate uno di questi sistemi, perché il caldo, ragazzi, si fa sentire. Poi ne parliamo meglio anche nel dettaglio fra poco, tra le notizie della mattinata qua su Radio Vicenza. Buongiorno Vicenza, inizia proprio in questo momento, due ore insieme. Sono Marco Picchio, mi presento, buongiorno. Ho già preso il mio primo caffè della mattina, ma ne prenderò un altro con voi più tardi, diciamo nella pausa del notiziario alle 8. Vi ricordo anche il nostro WhatsApp se volete comunicare con noi, 371 1200 116, per inviare messaggi, saluti, commenti, tutto quello che volete. Ripartiamo subito allora.
1: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Radio Vicenza.

0: Charlie Charles con Blanco, era attacchi di panico nella nostra mattinata. Dunque, parliamo di caldo, dai, che è un diciamo il trend topic di questi giorni, sicuramente, no? L'ondata di caldo raggiunge il suo picco anche nel Vicentino, con temperature fino a 8 gradi sopra la media stagionale, notti tropicali che oramai conosciamo benissimo, che in alcune zone collinari non scendono sotto i 25 gradi, le temperature rimangono alte anche di notte, quindi non si dorme bene, insomma, no? Per proteggere chi lavora all'aperto restano in vigore le deroghe che consentono di iniziare le attività nei cantieri già dalle 5 del mattino, ma attenzione, sono arrivate anche le prime multe per chi non ha rispettato le disposizioni anticaldo. L'AFA mette in difficoltà anche il settore agricolo, dove aumentano i costi per l'irrigazione e cresce la preoccupazione per le coltivazioni. Gli esperti invitano quindi a limitare gli sforzi fisici nelle ore più calde e a mantenersi ben idratati, perché il caldo intenso ci accompagnerà ancora nei prossimi giorni. Sembrerebbe per poco, magari 3 o 4 giorni, poi dovrebbe esserci un calo. Però non so se è una cosa, diamola per ufficiosa, io queste belle notizie non ci credo subito, devo vedere, finché non tocco con mano non credo.
1: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te. No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: Pubblicità.
1: A che ora è il gioco delle coppie? Da lì a lì per sempre. Tutti i giorni fino al 19 agosto con Carta Fedeltà. Tante coppie estive, sfiziose, tradizionali, con prodotti che fanno nascere la convenienza.
2: Ali migliora la vita.
3: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e

0: Una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66, a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social, winehubvicenza.it. Wine Hub, la qualità non ha bisogno di occasioni. Basta l'ora giusta.
1: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.

0: Ed Sheeran era Sapphire alle 7:27. Buongiorno, è iniziato anche oggi in questo martedì 4 di agosto. Buongiorno Vicenza, con Marco Picchio. Allora, eccoci qua, ci troviamo insieme anche stamattina in piena estate, ma che bello ragazzi. Io c'ho un po' di aria condizionata appena accesa adesso, perché fino a poco fa stavo bene, ma poi a quest'ora comincio a sentire già caldo. Io sono uno che il caldo non lo sopporta proprio. E fra poco ci abbiamo l'oroscopo, quindi il nostro momento, diciamo così, mistico della mattina, no? Collegato con le stelle, con i vari segni zodiacali. Quindi un piccolo input per ognuno dei 12 segni zodiacali che arriva fra poco.
1: Ehi tu, che radio ascolti?
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.

tempi. Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei. Ti starò vicino come non ho fatto mai. Rallenteremo il passo se camminerò veloce. Parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce. Giocheremo a ricordare quanti figli hai. Che sei nata il 20 marzo del 46. Se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito. Ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

0: tutto.
1: Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena, io che so fare il caffè a malapena, ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a quando lo ricorderò.

0: Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.
1: Buongiorno Vicenza!
2: Buongiorno Vicenza!
1: La mattinata della radio che parla di te!

Di nuovo ben ritrovati, vediamo che cosa il cielo ha in serbo per noi per affrontare al meglio anche questo 4 di agosto. Ariete, non c'è ragione di essere frettolosi nelle decisioni. Toro, non preoccupatevi di sprecare energie, tutto andrà per il meglio. Gemelli, sarete più sereni nello svolgimento dei vostri compiti. Cancro, non sarà la giornata adatta per affrontare audacemente un ostacolo. Leone, accettate un compromesso dignitoso, non ve ne pentirete senz'altro. Per la Vergine, vi muoverete agevolmente tra le situazioni più diverse. Bilancia, una situazione molto delicata va affrontata con cautela. Scorpione, gli astri prevedono per oggi ottime possibilità in campo sentimentale. Sagittario, aggirate con diplomazia un ostacolo e avrete risultati migliori. Capricorno, risolverete un problema che turba la vostra serenità. Acquario, non abbandonatevi al lato impulsivo del vostro carattere. Pesci, troverete il tempo necessario per occuparvi di una faccenda personale. Anche per oggi è tutto con le stelle in questo 4 di agosto, appuntamento a domani, sempre con il nostro oroscopo.

0: di Blessing Madonna con Serotonin Moonbeams alle 7:34. Buongiorno. Allora, siete già svegli? No, ancora devo parlare piano. Qualcuno vedo che si sta tardando un po'. Ok, c'è una notizia che vi do adesso, riguarda un'operazione dei carabinieri avvenuta a Caldogno, dove un ragazzo di 20 anni è stato arrestato dopo il ritrovamento di ben 4 kg tra hashish e marijuana nella sua abitazione. Secondo gli investigatori, lo stupefacente avrebbe potuto fruttare sul mercato fino a 40.000 euro. Il giovane è stato posto agli arresti domiciliari mentre la droga è stata sequestrata, quindi proseguono anche gli accertamenti, ovvio, per chiarire la provenienza della sostanza e verificare eventuali altri coinvolgimenti.
1: Solo questa è Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza.
1: Meteo. Buongiorno da Radio Vicenza, dalla redazione Meteo, il punto sulla situazione del tempo. Dopo il lunedì da record per il caldo, anche questa mattina troviamo condizioni pienamente estive sulla provincia vicentina. L'alta pressione africana resta saldamente presente sul Mediterraneo e garantisce cielo sereno, assenza di precipitazioni e temperature elevate. Nel corso della giornata avremo ancora sole prevalente in pianura e nelle città, compresa Vicenza, con qualche nube in più possibile soltanto sulle zone montane e pedemontane durante il pomeriggio. Le temperature massime raggiungeranno nuovamente valori intorno ai 37 gradi, mentre le minime della notte si sono mantenute elevate, circa 24 gradi. Venti deboli con qualche brezza locale e nessun cambiamento significativo sul fronte delle piogge. La siccità temporanea e il caldo continuano a caratterizzare questa fase. Attenzione quindi al disagio bioclimatico, evitare le ore più calde, bere molto e limitare gli sforzi nelle ore centrali. Per ora è tutto dalla redazione Meteo di Radio Vicenza. Buona giornata e buon ascolto.
0: Meteo in collaborazione con.
2: Ehi tu! Sì, tu che ascolti! Stai partendo per le vacanze? Ti sei ricordato di donare il sangue?
3: Prima di partire fai un gesto che non costa nulla e aiuta molti. In estate la richiesta aumenta. Fai anche tu la cosa giusta. Vieni in uno degli 11 centri raccolta dove c'è Fidas Vicenza. In tutta la provincia ce n'è sicuramente uno vicino a casa tua.
4: Fidas Vicenza. Dona il sangue e salva una vita. Informazioni sul sito Fidas Vicenza.

0: find me.
1: Viabilità.
2: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Bentrovati, traffico nel complesso scorrevole lungo la rete viaria del territorio veneto. Possibili rallentamenti per un incidente sulla A4 Venezia-Trieste tra Latisana e San Giorgio di Nogaro in direzione Trieste. Infine vi ricordo che si viaggia su carreggiata ridotta sulla statale 434 Transpolesana tra Pozzo San Giovanni Lupatoto e il bivio per La Pesa per lavori fino al prossimo 9 agosto. È tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
1: Radio Vicenza, top. Of the tops, il meglio del meglio.
4: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre

0: c'era Giorgia con Golpe alle 7.49 qua su Radio Vicenza. Buongiorno, allora c'è una notizia che ci farà anche un po' sorridere in realtà, però è un dato di fatto. Allora, è una classifica molto particolare perché è stata stilata dalla piattaforma di incontri extraconiugali Ashley Madison, che a Vicenza dovremmo conoscere bene. Ora vi spiego perché. Quindi Ashley Madison ha pubblicato questa classifica per fedifraghi, cioè quelli che tradiscono in pratica e sono in cerca di non so, una compagnia per tradire proprio realmente, e ha pubblicato la sua classifica 2026 delle città italiane con il maggior numero di iscritti, ok? Al primo posto, per il secondo anno consecutivo, udito dite, c'è Vicenza. Ragazzi, Vicenza è al primo posto delle città che tradiscono in Italia, cioè in proporzione a città come Roma, Milano, insomma, no? Ha realmente una quantità di iscritti enorme su questo sito che è Ashley Madison. È seguita da Sassari, vera sorpresa dell'anno, e poi c'è Bergamo. Più indietro troviamo città come Milano, Firenze, Padova, Roma e Torino, addirittura chiudono la top 20. Ma la numero uno è indiscussa, è Vicenza. Quindi guardiamoci bene intorno, tocchiamoci la testa soprattutto, direi. Chiaramente però c'è da dire questo, che è una graduatoria che si basa esclusivamente sul numero di iscritti al sito e non misura il numero reale dei tradimenti. Però il fatto che ci siano tanti iscritti in una città, comunque un significato ce l'ha sicuramente, no?
1: Pubblicità.
2: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma, la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

0: Innegabile la grande voce di Serena Brancale qui con me alle 7.56 qui su Radio Vicenza. Allora, siamo arrivati in chiusura della nostra prima ora, che è come sempre volata via, tra una chiacchiera, una notizia, una canzone, un caffè e così via. Insomma, siamo arrivati praticamente alle 8. Allora, fra poco ci colleghiamo con la redazione per la pagina informativa delle 8, appunto. Voi sarete già pronti per affrontare questo martedì 4 agosto, quindi pronti per andare al lavoro, quello che farete stamattina non lo so, magari anche una giornata di relax in piscina, perché no, o al mare, ottimo direi. E intanto noi abbiamo invece il disco, l'appuntamento col disco Remember, quindi un salto nel passato con i Toto e Rosanna.
1: Radio Vicenza Remember.

0: mattinata con ospiti notizie.
1: Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: Sono le 8:02.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Guarda che bella coppia!
5: Quei due lì davanti?
4: Ma no, qui, nel carrello da Alia Liber. Lo stecco gelato Groovy, 4 pezzi a 2,49€ con la pot Magnum Algida gusti assortiti a 2,89€.
5: La coppia dell'estate è perfetta!
4: Fino al 19 agosto a un prezzo incredibile con carta fedeltà.
6: Alì migliora la vita.
7: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
1: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
8: Una buona giornata da Barbara Salandri. Oggi video riunione dei ministri dell'interno dei 27 chiesta da Italia e Danimarca dopo la crisi migratoria di Ceuta. Scontro frontale tra Roma e Madrid con il governo di Sanchez che attacca Palazzo Chigi sulla gestione dell'immigrazione. Sentiamo Marco Mancini.
9: La riunione di oggi dei ministri dell'interno dell'Unione Europea sarà un incontro che consentirà di trarre un insegnamento dall'episodio di Ceuta e di lavorare a una risposta europea comune alle sfide dell'immigrazione clandestina. Lo ha affermato la Presidente della Commissione Europea von der Leyen in una lettera inviata ieri al primo ministro spagnolo Sanchez. La riunione di oggi è stata chiesta e ottenuta da Italia e Danimarca, appoggiate da altri 20 paesi europei, tra cui Germania, Polonia, Grecia e Olanda, dopo l'afflusso nei giorni scorsi di decine di migliaia di migranti nella città spagnola al confine con il Marocco. Palazzo Chigi chiederà hub per migranti da costruire in Africa o nei Balcani, sul modello di quelli in Albania. Ma la vicenda di Ceuta e la conseguente sospensione di Schengen da parte dell'Italia ha ridotto ai minimi termini i rapporti tra Spagna e Italia. Ieri, a fondo del ministro degli esteri di Madrid, Albares, secondo cui l'Italia ha avuto crisi ripetitive a Lampedusa che non è stata in grado di risolvere.
8: E alla critica del ministro degli esteri spagnolo replica l'omologo italiano, ad Albares rispondo con i numeri. Dal 2023, afferma Antonio Tajani, i migranti irregolari in Italia sono diminuiti del 60% su base annua. Sono in corso negoziati con l'Iran, questa è l'ultima possibilità per Teheran di fare un buon accordo. Così Donald Trump, rispondendo alle domande dei giornalisti alla Casa Bianca dopo che nelle scorse ore era tornato ad attaccare e minacciare il regime, l'Iran dovrà scegliere tra un accordo o la resa totale. Stiamo parlando della possibilità di riaprire nell'immediato lo stretto di Hormuz, ha aggiunto il presidente americano. Nella seconda fase discuteremo della denuclearizzazione dell'Iran, un processo che richiederà tempo. Dal canto suo la Repubblica Islamica nega negoziati e rilancia. Apriremo completamente lo stretto solo quando saranno cessate del tutto le ostilità. Ex Ilva, oggi al Ministero delle Imprese e Made in Italy il primo dei quattro incontri riservati ai sindacati dopo il decreto della Corte d'Appello di Milano che ha disposto lo stop dell'area a caldo entro il 28 ottobre. Ieri lo sciopero di 8 ore allo stabilimento di Taranto, poco dopo il presidio dei lavoratori sulla statale 7 fuori dalla fabbrica. Sentiamo Laura Carchidi.
10: Torna alta la tensione a Taranto, ieri sciopero di 8 ore in tutti gli stabilimenti dell'ex Ilva e protesta dei lavoratori, almeno un migliaio, che hanno anche bloccato per alcune ore la statale 100 davanti al siderurgico. La mobilitazione è stata indetta da FIM, FIOM, WILM, USB dopo la decisione della Corte d'Appello di Milano che ha disposto lo stop dell'area a caldo dello stabilimento siderurgico entro il 28 ottobre. Oggi è previsto il primo dei quattro incontri al Ministero delle Imprese Made in Italy riservato ai sindacati. Nel frattempo il gruppo indiano Jindal ha confermato la disponibilità ad acquisire comunque tutti gli impianti nonostante la decisione della Corte d'Appello di Milano.
8: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
11: Benvenuti, la situazione del traffico sulle autostrade del Nord-Est è regolare. Raccomandiamo però particolare prudenza a chi viaggia sulla A28 Porto Goraro Conegliano tra l'allacciamento con la A4 e Azzano Decimo e sulla A27 Venezia Belluno tra Conegliano e l'innesto nella tangenziale di Mestre per la presenza di banchi di nebbia. Per quanto riguarda i lavori in programma, vi anticipiamo che lo svincolo di somma campagna della A4 Brescia-Padova sarà chiuso in entrata verso Milano e in uscita per chi proviene da Venezia dalle 21 di oggi alle 6 di domattina. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita Infoviaggiando. A più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
2: Time for a summer hit.
12: Radio Vicenza, the new hit.
2: Our summer hits.
13: Oh my god, it's amazing.
2: Now, another summer hit.

0: Casango, Alejandro Garrido con AIE alle 8-9 minuti. Buongiorno. Abbiamo appena archiviato la pagina informativa delle 8, quella dell'Italia dal mondo, che ci dà, purtroppo ci porta sempre, ma sapete come sono, no, le news, buona parte le notizie sono sempre brutte, tristi, terribili, e quindi vabbè, ormai siamo abituati, come con i TG, è un po' la stessa cosa. Siamo di nuovo insieme, un'altra ora da passare insieme con musica, con la grande musica, bel tappeto musicale di Radio Vicenza, notizie dal nostro territorio e volendo anche i vostri messaggi. 371 1200 116, questo è il nostro WhatsApp.
1: L'informazione vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: Eddie Swims con Mr. Know It All. Beh, Mr. Know It All ne abbiamo sicuramente uno in ogni gruppo di amici. C'è sempre il Mr. Know It All, cioè il Mr. Io so tutto io, il sapientino, insomma, no? Dai, più o meno pensiamoci un attimo: in ogni gruppo, in ogni comitiva di amici c'è qualcuno che è proprio così, cioè quello che sa tutto lui. Dunque, parliamo invece di questa nuova attrazione che arricchisce l'altopiano. Lungo il sentiero dedicato al maestro e naturalista Patrizio Rigoni è stata installata una panchina gigante dal colore giallo brillante, bellissima. Si raggiunge con una semplice passeggiata fino a Cima Ecar ed è già diventata una meta ideale per famiglie, escursionisti e appassionati di fotografia. Da lassù si può ammirare uno splendido panorama sulla conca dell'altopiano, perfetto per una pausa immersi nella natura e anche magari un po' più diciamo riparati dal caldo, possiamo dire così. È un'occasione in più per scoprire uno degli angoli più suggestivi del nostro territorio.
1: Ehi tu, che radio ascolti?
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza. Radio Vicenza.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: pubblicità.
1: Da Via Liber fino al 19 agosto, tante coppie ad un prezzo incredibile con carta fedeltà. Come pasta De Cecco e salsa pomodoro Mutti, mozzarella latte Brusche e pomodoro Lorenzini. A lì migliora la vita.
2: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
3: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
4: Roma ha cambiato indirizzo. Allora

0: Buongiorno Radio Vicenza e buongiorno Vicenza, proseguono, sono le 8:26 in questo momento, volevo ricordarvi una cosa importante, se non l'avete ancora già fatta chiaramente scaricate la nostra app, mi raccomando, tenete Radio Vicenza sul vostro telefonino, così quando ve ne andrete, fra qualche giorno magari partirete per le vacanze, farete il vostro Ferragosto fuori, vi verrà voglia di ascoltarci sicuramente e basterà premere, fare un piccolo tap e ci ascolterete magari con le cuffiette in qualsiasi parte del mondo voi siate, tranquillamente. Quindi se non l'avete ancora fatto, fatelo, mi raccomando.
1: Radio Vicenza, la radio che parla di te.

Pinguini tattici nucleari, abbiamo riascoltato Amaro qua su Radio Vicenza. Bene, adesso vi do una bella notizia, diciamo una cosa allegra perlomeno, dai. Complice il grande caldo, è stato un weekend da tutto esaurito alla Pria, tra Arsiero e Cogollo del Cengio. La celebre spiaggia naturale ha sfiorato le 2000 presenze, pensate, richiamando visitatori non solamente dal Vicentino, ma anche da altre regioni. A conquistare tutti sono l'acqua fresca, il paesaggio immerso nella natura e l'accesso gratuito con solamente il costo del parcheggio. Quindi un vero rifugio dall'afa che nelle giornate più torride si conferma una delle mette più estive del territorio, insomma, no? Anche più frequentate oltretutto. Quindi se avete in programma una visita anche nel prossimo weekend, il consiglio è di partire presto per trovare posto, perché c'è veramente tanta gente.

0: bicicletta.
1: Beh, si dice, no? La bruttatura bicicletta pedala, è un classico oramai, da sempre. 8.39, buongiorno, un aggiornamento su una triste notizia che già conoscete tutti sicuramente, perché è stata pubblicata da tutti i siti anche del territorio, se ne è parlato molto, anche nei TG nazionali mi sembra sia passata, quella della tragedia in piscina, in una piscina di Montecchio Precalcino, dove ha perso la vita un ragazzo di 19 anni. Abbiamo un aggiornamento che è fermo alle 7 di ieri sera. La vittima è Leonardo Cortese, residente a Trento, quindi non è della zona, che si trovava nel Vicentino in vacanza con un amico. Secondo una prima ricostruzione, i due stavano facendo esercizi di apnea quando il giovane non è più riemerso dall'acqua, facendo scattare subito l'allarme. Inutili i soccorsi, sulle cause del decesso sono ora in corso gli accertamenti delle autorità, che dovranno ricostruire con precisione quanto è accaduto.
2: Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

0: Robbie Williams, una canzone che riesce sempre a farmi venire la pelle d'oca, bellissima. Advertising Space alle 8:48 qua su Radio Vicenza. Buongiorno, siamo in chiusura del quasi del nostro appuntamento, c'è tempo per una canzone, due, tre canzoni, dai, facciamo tre. Forse anche un'altra notizia, vediamo un attimo. Insomma, intanto ci gustiamo la prossima, che è di Olivia Dean, altra grande voce. Riascoltiamo So Easy to Fall in Love.
1: Buongiorno Vicenza, scrivi i tuoi WhatsApp o manda i tuoi vocali al 371.

0: pubblicità.
1: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da YNAB a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. YNAB, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social YNABvicenza.it. YNAB. La qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
2: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
3: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
4: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica da

0: Dino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque, connettiamo forte.
3: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene conviene. Aperti anche ad agosto.

0: Cererama con Ali, siamo in chiusura del nostro spazio Buongiorno Vicenza di oggi, martedì 4 agosto. Abbiamo esaurito le nostre due ore anche per questa mattina, ma si rifà tutto domani, quindi io riparto, torno con voi domattina dalle 7 per il nostro consueto primo caffè della giornata insieme. Chiudiamo con il disco Remember, canzone fantastica, grande personaggio, insomma qui parliamo di cose di alto livello veramente, perché c'è Barry White con Can't Get Enough of Your Love Baby, con la sua grande voce. A domani, bacio da Marco Picchio, ciao!
1: Radio Vicenza, Remember, Remember!
2: I've heard people say that

0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: La mattinata della radio che parla di te. Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: Sono le 9:03.
4: Ora esatta, in collaborazione con...
5: Questi due sono inseparabili.
6: Ma chi? Dove?
5: Ma qui, da Alia Liper. I riccioli di mais Pachita Croc Canyon da 200 grammi a 89 centesimi. Con l'Esta Tè da 1,5 litro limone o pesca a 1,59 euro.
6: Una coppia sfiziosa.
5: Fino al 19 agosto in offerta con la nostra carta fedeltà.
7: Alì migliora la vita.
8: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
0: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
9: Una buona giornata da Barbara Salandri. La crisi di Ceuta con l'arrivo nell'exclave spagnola di 50.000 migranti marocchini in due giorni continua ad innescare lo scontro fra Madrid e Roma. Sull'immigrazione non siete all'altezza, il maggior numero di ingressi irregolari nell'Unione Europea passa per l'Italia. L'affondo del ministro degli esteri di Madrid Albares, replica il titolare della Farnesina italiano. Rispondono i numeri, non io. Con il governo Meloni, dice Antonio Tajani, dal 2023 gli sbarchi sono diminuiti del 60% su base annua e nei primi sei mesi di quest'anno sono calati dell'80% rispetto al 2023. E oggi la gestione dei migranti al centro della videocall dei 27 ministri dell'interno. Si discuterà della proposta italiana, cofirmata dalla Danimarca e appoggiata da altri 20 paesi, ma non da Spagna e Francia, per la creazione di hub extra UE per ospitare i migranti irregolari. Si intensificano gli attacchi ucraini in territorio russo. Nella notte droni di Kiev sono tornati a colpire la zona industriale alla periferia di Mosca. Almeno 5 persone sono morte, altre 6 sono rimaste ferite. Vigili del fuoco al lavoro per domare diversi incendi, tra cui uno scoppiato in un centro logistico della società russa di commercio elettronico Wildberries vicino a San Pietroburgo. Raid russi hanno colpito invece nella notte la città di Sumi, dove si conta almeno un morto e diversi feriti. Intanto si aggrava il bilancio dell'attacco sulla costa russa del Mar Nero, dove un drone ucraino, intercettato dalle difese aeree, ha provocato almeno 7 morti e una quarantina di feriti, tutti bagnanti su una spiaggia. Tra le vittime ci sono anche 3 bambini. Ancora una giornata di caldo intenso e afa su gran parte dell'Italia, con 25 città che restano in massima allerta con il bollino rosso, bollino arancione per Messina e Reggio Calabria. Le temperature restano elevate sui 38-39 gradi sopra la media stagionale e con picchi di 40 gradi. Contestualmente torna l'allerta temporali anche violenti. La Protezione Civile ha diramato per oggi l'allerta gialla per 4 regioni. Si tratta di Abruzzo, Umbria, Basilicata e Molise. Una breve tregua dal caldo è prevista tra venerdì e sabato, quando è atteso un lieve calo delle temperature. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
10: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
11: Benvenuti a questo aggiornamento. Nessun disagio di rilievo in questi minuti lungo la nostra rete. A chi fosse diretto verso Milano sulla A4 Milano-Brescia, di competenza di Autostrade per l'Italia, segnaliamo invece code per incidente tra Rovato e Palazzolo. Vi ricordiamo poi che sul sito infoviaggiando.it sono pubblicate le previsioni del traffico giorno per giorno fino al 30 settembre, un utile strumento per pianificare al meglio i vostri viaggi. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita Infoviaggiando. A più tardi.
12: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
13: Now, time for a summer hit.
0: Radio Vicenza, the new hit.
13: Our summer hits.
14: Oh my god, it's amazing.
13: Now, another summer hit.

nuovo ben ritrovati, vediamo che cosa il cielo ha in serbo per noi per affrontare al meglio anche questo 4 di agosto. Ariete, non c'è ragione di essere frettolosi nelle decisioni. Toro, non preoccupatevi di sprecare energie, tutto andrà per il meglio. Gemelli, sarete più sereni nello svolgimento dei vostri compiti. Cancro, non sarà la giornata adatta per affrontare audacemente un ostacolo. Leone, accettate un compromesso dignitoso, non ve ne pentirete senz'altro. Per la Vergine vi muoverete agevolmente tra le situazioni più diverse. Bilancia, una situazione molto delicata va affrontata con cautela. Scorpione, gli astri prevedono per oggi ottime possibilità in campo sentimentale. Sagittario, aggirate con diplomazia un ostacolo e avrete risultati migliori. Capricorno, risolverete un problema che turba la vostra serenità. Acquario, non abbandonatevi al lato impulsivo del vostro carattere. Pesci, troverete il tempo necessario per occuparvi di una faccenda personale. Anche per oggi è tutto con le stelle in questo 4 di agosto, appuntamento a domani, sempre con il nostro oroscopo.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Quest'estate
3: è un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal produttore J.J. Abrams.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
2: E dal regista di It Follows.
5: Ora che facciamo?
6: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
7: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
8: Dal regista Christopher Nolan.
9: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
8: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
10: Andiamo!
8: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Radio Vicenza.
12: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
13: Da Lia Liber fino al 19 agosto, tante coppie ad un prezzo incredibile, con carta fedeltà, come latte Erborea e biscotti Mulino Bianco, stecco gelato Groovy e Cracker Balls Magnum Algida. Ali migliora la vita.
14: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi. Uno show imperdibile con i fantastici Vintage People ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
15: Sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieepannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
16: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.

0: Radio Vicenza.
1: Meteo. Buongiorno da Radio Vicenza, dalla redazione Meteo, il punto sulla situazione del tempo. Dopo il lunedì da record per il caldo, anche questa mattina troviamo condizioni pienamente estive sulla provincia vicentina. L'alta pressione africana resta saldamente presente sul Mediterraneo e garantisce cielo sereno, assenza di precipitazioni e temperature elevate. Nel corso della giornata avremo ancora sole prevalente in pianura e nelle città, compresa Vicenza, con qualche nube in più possibile soltanto sulle zone montane e pedemontane durante il pomeriggio. Le temperature massime raggiungeranno nuovamente valori intorno ai 37 gradi, mentre le minime della notte si sono mantenute elevate, circa 24 gradi. Venti deboli con qualche brezza locale e nessun cambiamento significativo sul fronte delle piogge. La siccità temporanea e il caldo continuano a caratterizzare questa fase. Attenzione quindi al disagio bioclimatico, evitare le ore più calde, bere molto e limitare gli sforzi nelle ore centrali. Per ora è tutto dalla redazione Meteo di Radio Vicenza, buona giornata e buon ascolto.
0: Meteo, in collaborazione con...
2: Ehi tu! Sì, tu che ascolti, stai partendo per le vacanze? Ti sei ricordato di donare il sangue?
3: Prima di partire fai un gesto che non costa nulla e aiuta molti. In estate la richiesta aumenta. Fai anche tu la cosa giusta. Vieni in uno degli 11 centri raccolta dove c'è Fidas Vicenza. In tutta la provincia ce n'è sicuramente uno vicino a casa tua.
4: Fidas Vicenza, dona il sangue e salva una vita. Informazioni sul sito fidasvicenza.com.
0: Viabilità.
5: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
6: Bentrovati, circolazione al momento scorrevole lungo la rete viaria del territorio veneto. Disagi per chi è diretto verso Milano sulla 4 Milano-Venezia, dove c'è un incidente con code tra Rovato e Palazzolo. Lavori questa notte sulla A27 Venezia-Belluno, chiusa dalle ore 22 alle ore 6 tra Vittorio Veneto Nord e Belluno verso la statale 51 di Alemagna. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
5: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: Pubblicità.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
2: Sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinipannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
3: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto. Si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica.

0: latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque. Connettiamo forte.
3: Radio Vicenza, remember, remember!

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 10 e un minuto.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Qual è la coppia perfetta?
5: Beh, io e te.
4: Sì, ma guarda nel carrello, qui da lì a lì, per questi due. I biscotti Mulino Bianco da 800 grammi a 2,49 euro, con un litro di latte UHT Arboria parzialmente scremato a 85 centesimi.
5: Una coppia sveglia per il mattino.
4: Fino al 19 agosto la trovi a un prezzo incredibile con carta fedeltà.
6: A lì migliora la vita.
7: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice, ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
3: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
8: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. L'emergenza migranti di Ceuta, ora parzialmente rientrata dopo l'arrivo nello scorso fine settimana di 50.000 marocchini nell'enclave spagnola in Africa, alimenta la tensione diplomatica tra Madrid e Roma. Sull'immigrazione non siete all'altezza, il maggior numero di ingressi irregolari nell'Unione Europea passa per l'Italia, così il ministro degli esteri di Madrid, Albares. Replica il titolare degli esteri italiano, rispondono i numeri, non io, con il governo Meloni, dice Antonio Tajani. Dal 2023 gli sbarchi sono diminuiti del 60% su base annua e nei primi sei mesi di quest'anno sono calati dell'80% rispetto al 2023. E oggi la gestione dei migranti al centro della video call dei 27 ministri dell'interno dell'Unione Europea. Sul tavolo la proposta di Italia e Danimarca, firmata da altri 20 paesi ma non da Spagna e Francia, per la creazione di hub extra Unione Europea per ospitare i migranti irregolari sul modello di quelli in Albania avviati dal governo Meloni. L'Iran e l'Oman sono vicini a un accordo sul traffico marittimo nello stretto di Hormuz, lo rivela il New York Times, che cita funzionari iraniani e americani. L'intesa prevederebbe che le navi in entrata nel Golfo Persico utilizzino una rotta controllata dall'Iran, mentre quelle in uscita dal Golfo navigherebbero su una rotta più vicina all'Oman. In precedenza Teheran aveva smentito Trump, che aveva parlato di una ripresa dei negoziati e di un accordo imminente per la riapertura di Hormuz. Nell'area restano comunque le tensioni. Nella notte, proprio nello stretto, una nave mercantile è stata colpita da un proiettile non identificato, mentre si apprende che il Kuwait è in trattativa con l'Arabia Saudita e altri paesi del Golfo per la costruzione di un nuovo oleodotto che consenta di esportare greggio senza transitare da Hormuz. Lutto cittadino oggi a Milano, nel giorno dei funerali di Franco Baresi, storico simbolo del Milan e del calcio mondiale, scomparso venerdì all'età di 66 anni. Le esequie si svolgeranno alle 11 nella Basilica di Sant'Ambrogio. A rappresentare il club rossonero i massimi dirigenti, Cardinale Scaroni, i giocatori Pulisic e Gimenez, mentre sarà assente il resto della squadra impegnata in tournée in Australia. È tutto, a più tardi.
3: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
9: Ben ritrovati, sulla nostra rete il traffico si mantiene regolare in questo martedì mattina. In via di smaltimento anche le code formatesi per un incidente sulla A4 Milano-Brescia di competenza di Autostrade per l'Italia in direzione Milano tra Rovato e Palazzolo. Vi anticipiamo poi che dalle 21 di oggi alle 5 di domattina lo svincolo di Marghera della tangenziale di Mestre chiuderà in entrata verso Trieste a causa di lavori. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita Info Viaggiando. A più tardi.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
1: Now, time for a summer hit.
3: Radio Vicenza, the new hit.
1: Our summer hits.
10: Oh my god, it's amazing.
1: Now, another summer hit.

0: questa è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole, siamo presenti alle principali sagre e fiere e diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
1: Solo questa è Radio Vicenza.
0: In centro.
2: Benvenuti nella nostra mattinata, sono le 10, ma come siamo puntuali anche oggi ad iniziare quello che è il nostro martedì. Praticamente traffico zero, mi sa che domani mattina parto un cincinin più tardi perché veramente non ho trovato nessuna per strada. Parcheggio in un secondo. Mi piace però essere in città quando gli altri sono in vacanza, perché si svuota e hai la possibilità di viaggiare tranquillamente. Benvenuti nel nostro martedì, benvenuti nella nostra mattinata. Sono la Vale e come sempre vi accompagno per le prossime ore con tante curiosità.

0: che bella la nostra mattinata. Benvenuti miei cari nel nostro martedì. Sono qui anche oggi fino alle 13, pronta, presente a raccontarvi un bel po' di curiosità. Tre ore di grande musica, la nostra redazione, i vostri saluti, i vostri messaggi. Certo, perché ci siete anche voi. Cioè, è parte fondamentale della nostra mattinata sapere che dall'altra parte ci siete e cosa state facendo con noi di sottofondo. E allora 371 1200 116.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

0: Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza. Vicenza.com.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate.
2: È un dinosauro quello.
3: Oh mio Dio, correte!
1: Dal produttore J.J. Abrams.
4: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
1: E dal regista di It Follows.
5: Ora che facciamo?
6: Dobbiamo sopravvivere.
1: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
7: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
1: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
8: Dal regista Christopher Nolan.
9: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
8: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
10: Andiamo!
8: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
11: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

ascoltando anche oggi, certo, state passando la vostra estate con la radio giusta. E oggi vi riporto indietro con il tempo, ragazzi, perché quando si era un po' più giovani c'era una manifestazione che noi ragazzi aspettavamo tutte le estati. Sto parlando del Festival Bar, che è stato sicuramente manifesto delle nostre estati pop. Se pensiamo che la primissima edizione ha debuttato ad Asiago, quindi provincia di Vicenza, nell'agosto del 1964, beh, facendo due rapidi conti, in questa estate 2026 la manifestazione idealmente, ovviamente, ha spento 62 candeline dalla sua nascita. E quindi oggi parliamo proprio di questo, del jukebox, di Loredana Bertè e il playback, e del disco verde e il debutto dei giganti, di chi ha vinto la prima edizione, di Cecchetto, di Vittorio Salvetti. Quante notizie!

questa è l'ora della pausa caffè, ci sta a quest'ora, ancora buongiorno, ancora ben ritrovati in questo nostro Tutti in Centro, dove attenzione, vi ricordo radiovicenza.com, la possibilità come sempre di ascoltarci in streaming.

0: Radio Vicenza.
1: Top of the Tops, il meglio del meglio.
2: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè.

0: porto indietro con il tempo a parlare di jukebox, a parlare di belle canzoni che hanno poi fatto la storia. Sto parlando del Festival Bar, anche se purtroppo non è più in onda dal 2007, il suo spirito da colonna sonora delle vacanze è sicuramente rimasto imbattibile, e quindi oggi parliamo di tutte le curiosità legate a questa manifestazione, da dove è iniziato tutto e qualche chicca che magari forse anche voi non ricordavate. Prima puntata, più che una vera e propria puntata televisiva, la prima edizione fu una scommessa radiofonica e live ideata dalla mente geniale di Vittorio Salvetti. La prima puntata fu nel 1964 e c'era il meccanismo del jukebox. L'idea iniziale era puramente proprio legata al bar, perché Salvetti inventò un sistema per misurare scientificamente il gradimento del pubblico attraverso le gettonature. La canzone più suonata nei jukebox di tutta Italia vinceva appunto la manifestazione, una sorta di audit della musica estiva. I primi erano solo 10, 7 interpretati da campioni e 3 da giovani, e il primo vincitore ve lo dico fra pochissimo.
1: Tutti in centro.

0: sono tanti aneddoti, ci sono tante curiosità che ruotano attorno a questa grandissima manifestazione. Chi se l'è persa, chi non ha la mia età, forse magari non può capire il Festival Bar cos'era. Era un appuntamento che aspettavamo con ansia proprio per ascoltare i nostri amati artisti, quelli che poi hanno accompagnato estate dopo estate con delle hit bellissime. Il primo vincitore a trionfare in quella storica serata fu ad Asiago, quindi provincia di Vicenza, Bobby Solo con Credi a me. Tuttavia la vera regina morale di quell'estate lì nei jukebox fu la giovanissima Catherine Spack con la sua intramontabile L'esercito del surf.
1: Tutti in centro.

0: Pubblicità.
1: A che ora è il gioco delle coppie? Da lì a lì per sempre. Tutti i giorni fino al 19 agosto con Carta Fedeltà. Tante coppie estive, sfiziose, tradizionali, con prodotti che fanno nascere la convenienza.
2: Ali migliora la vita.
3: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
4: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 11:03.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Ma che belli! Come stanno bene insieme?
4: Anna e Marco!
3: Ma no, qui, nel carrello da Alia Liper! La pasta di semola di cecco da 500 grammi a 79 centesimi, con la salsa pronta mutti, datterini o ciliegini da 300 grammi a 1,29€.
4: Una coppia tradizionale perfetta!
3: Fino al 19 agosto, in offerta con carta fedeltà.
5: Alì migliora la vita.
6: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
7: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
8: Ben trovati all'ascolto di questo appuntamento con le ultime notizie da Vicenza e provincia di oggi, martedì 4 agosto, a cura di Martino Montagna. Ha destato sgomento la tragedia avvenuta ieri pomeriggio a Montecchio Precalcino. Un ragazzo di 19 anni è morto dopo essersi sentito male nella piscina Blue Planet di via Venezia. Immediati i soccorsi e i tentativi di rianimazione da parte dei bagnini e del responsabile dell'impianto, ma per il giovane non c'è stato nulla da fare. Un escursionista di 73 anni, residente a Pieve del Grappa, è stato soccorso sulla ferrata delle Anguane a San Pietro Valdastico. L'uomo, sfinito durante un passaggio particolarmente impegnativo, non riusciva più a proseguire e ha chiesto aiuto. Il soccorso alpino di Arziero lo ha raggiunto, messo in sicurezza e recuperato lungo la ferrata. Entrano in funzione a Vicenza 9 nuovi ecocompattatori per la raccolta delle bottiglie in PET, che si aggiungono a quello già attivo a San Pio X. Conferendo le bottiglie tramite l'app RecoPet, i cittadini accumulano punti da convertire in sconti nei negozi aderenti e in ingressi gratuiti a Palazzo Chiericati e Palazzo Tiene. A Pieve del Grappa sono stati celebrati i 125 anni dello storico pellegrinaggio a Cima Grappa. Alla cerimonia hanno partecipato i ministri Giancarlo Giorgetti e Andrea Abodi, che ha annunciato l'avvio da settembre dei lavori di restauro e riqualificazione del sacrario militare, simbolo della memoria della Grande Guerra. Si è conclusa a Schio la seconda edizione dell'International Skledum Film Festival, dedicato al cinema, al costume e alla mente umana. Premiati i migliori cortometraggi internazionali. Vittoria per A New Day dell'iraniano Darius Dresai, mentre riconoscimenti sono andati anche ad opere da Ucraina e Italia. Quattro giorni di incontri con grandi ospiti come Valeria Golino. È tutto anche per questa edizione Flash. Grazie per l'attenzione e a risentirci tra un'ora, sempre su Radio Vicenza.
9: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
10: Buongiorno, a causa di un incidente la A28 Porto Groaro-Conegliano è chiusa in direzione Porto Groaro tra Fontana Fredda e Porcia e il traffico all'interno del tratto è bloccato con code. Code si registrano anche prima dell'uscita obbligatoria a Fontana Fredda. Un altro incidente sta invece causando lunghi incolonnamenti al momento di circa 7 km sulla A4 Brescia-Padova in direzione Venezia tra Desenzano e Peschiera del Garda. Infine segnaliamo code per traffico intenso sulla A4 Venezia-Trieste tra il bivio per la A28 e San Stino di Livenza in direzione Venezia. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
11: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
12: Time for a summer hit.
13: Radio Vicenza, the new hit.
12: Our summer hits.
14: Oh my god, it's amazing.
12: Now, another summer hit.
15: Encore une dimanche, je dis ça, chef.

0: playing the hits.
1: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
2: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
1: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
3: Superate le 11, che mattinata, che sound, che bei successi. Il nostro Tutti in Centro, eccolo qua, quello di Radio Vicenza.
4: Tutti in Centro.

0: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

0: Fischettino e l'altro, eccoci qua a salutarvi perché ci siete dall'altra parte a raccontarci questa giornata. Quindi saluto Emanuela, saluto Federico che ci fa un sacco di bei complimenti, Tamara, Barbara, dice Vale che ricordi il Festival Bar, anch'io lo guardavo, ma soprattutto quando era nella zona mia lo andavo sempre a vedere. Eh sì, anch'io, bene o male, visto che era una tappa itinerante, l'ho seguito anch'io spesso e volentieri. Il Festival Bar è sempre stato storicamente legato all'uso del playback, proprio per esigenze televisive e anche logistiche, per carità, ma gli artisti rock mal digerivano questa imposizione. L'episodio più clamoroso rimane quello di Loredana Bertè nel 1986, perché scese le scale sfoggiando una finta pancia da donna incinta, un look che lasciò l'Italia intera ovviamente a bocca aperta e che aveva adottato anche al Festival di Sanremo, e per protestare apertamente contro il playback a metà esibizione allontanò vistosamente il microfono dalla bocca mentre la traccia vocale continuava a girare indisturbata, un po' quello che fecero i Queen, giusto?
1: Dal lunedì al venerdì alle 10 tutti in centro.
2: Pubblicità.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
3: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026, uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi, uno show imperdibile con i fantastici Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
4: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram.

0: Croce Verde Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Bentrovati, circolazione al momento scorrevole lungo la rete viaria del territorio veneto. Disagi per chi è diretto verso Milano sulla 4 Milano-Venezia, dove c'è un incidente con code tra Rovato e Palazzolo. Lavori questa notte sulla A27 Venezia-Belluno, chiusa dalle ore 22 alle ore 6 tra Vittorio Veneto Nord e Belluno verso la statale 51 di Alemagna. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

tanti bei successi anche oggi stiamo ascoltando insieme. Fra questi si sta parlando del Festival Bar. Idealmente, ovviamente, visto che dal 2007 questo appuntamento estivo non c'è più, però comunque sia in questo 2026 la manifestazione mi va a spegnere 62 candeline dalla sua nascita e quindi a modo nostro la stiamo festeggiando, ne stiamo parlando prima di diventare il colosso degli stadi che conosciamo oggi e soprattutto conosciamo tutte le sue canzoni a memoria. Lucio Battisti, pensate, debuttò al Festival Bar nel 1968 nel girone dei giovani che era chiamato Disco Verde con il brano Prigioniero del Mondo. Non vinse quell'anno ma si rifece con gli interessi vincendo le due edizioni successive con le canzoni Acqua Azzurra Acqua Chiara nel 69 e Fiori Rosa Fiori di Pesco nel 1970 diventando il re assoluto dei jukebox.

0: stiamo parlando di curiosità legate al Festival Bar. Stiamo ascoltando un sacco di bella musica. Ci sono tanti bei saluti. E che si vuole di più? Oh là! E quindi mando un bacio a Patrizia che ci fa un sacco di bei complimenti. Marco, carissimo, con la nostra bella musica si sta allenando. E poi un saluto anche a Giovanni e Fabiola. Allora, si parla del Festival Bar. Se inizialmente la finale si teneva appunto ad Asiago, la storica patria proprio di Vittorio Salvetti, dal 1975 la manifestazione trovò la sua vera e definitiva casa all'Arena di Verona. Le gradinate dell'arena, con migliaia di ragazzi che cantavano a squarciagola e sventolavano magari striscioni sotto le stelle di settembre, sono diventate l'immagine e simbolo che ha consacrato il programma nell'immaginario collettivo, specialmente negli anni 80, negli anni 90, con poi il passaggio definitivo alle reti Mediaset.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.
2: Radio Vicenza. Meteo.
3: Buongiorno da Radio Vicenza, dalla redazione Meteo, il punto sulla situazione del tempo. Dopo il lunedì da record per il caldo, anche questa mattina troviamo condizioni pienamente estive sulla provincia vicentina. L'alta pressione africana resta saldamente presente sul Mediterraneo e garantisce cielo sereno, assenza di precipitazioni e temperature elevate. Nel corso della giornata avremo ancora sole prevalente in pianura e nelle città, compresa Vicenza, con qualche nube in più possibile soltanto sulle zone montane e pedemontane durante il pomeriggio. Le temperature massime raggiungeranno nuovamente valori intorno ai 37 gradi, mentre le minime della notte si sono mantenute elevate, circa 24 gradi. Venti deboli con qualche brezza locale e nessun cambiamento significativo sul fronte delle piogge. La siccità temporanea e il caldo continuano a caratterizzare questa fase. Attenzione quindi al disagio bioclimatico, evitare le ore più calde, bere molto e limitare gli sforzi nelle ore centrali. Per ora è tutto dalla redazione Meteo di Radio Vicenza. Buona giornata e buon ascolto.
2: Meteo in collaborazione con.
4: Ehi tu! Sì, tu che ascolti. Stai partendo per le vacanze? Ti sei ricordato di donare il sangue?
5: Prima di partire fai un gesto che non costa nulla e aiuta molti. In estate la richiesta aumenta. Fai anche tu la cosa giusta. Vieni in uno degli 11 centri raccolta dove c'è Fidas Vicenza. In tutta la provincia ce n'è sicuramente uno vicino a casa tua.
6: Fidas Vicenza. Dona il sangue e salva una vita. Informazioni sul sito fidasvicenza.com.
2: Radio Vicenza, top of the tops.

0: bella estate quella che passate con noi di sottofondo, al lavoro, in vacanza. Ce lo direte al nostro WhatsApp al 371 1200 116. Per intanto, miei cari, godetevi i nostri prossimi successi, quelli che ci porteranno a mezzogiorno.
1: Tutti in centro.
2: Cosa volevi da me?

0: però.
1: Pubblicità. Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque. Connettiamo forte.
3: Da Via Liber fino al 19 agosto, tante coppie ad un prezzo incredibile con carta fedeltà. Come pasta De Cecco e salsa pomodoro Mutti, mozzarella latte Brusche e pomodoro Lorenzini. A lì migliora la vita.
4: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma, la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 12 e 2 minuti.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Guarda che bella coppia!
4: Quei due lì davanti?
3: Ma no, qui, nel carrello da Alia Liber. Lo stecco gelato Groovy, 4 pezzi a 2,49€ con la pot Magnum Algi da gusti assortiti a 2,89€.
4: La coppia dell'estate è perfetta!
3: Fino al 19 agosto a un prezzo incredibile con carta fedeltà.
5: Alì migliora la vita.
0: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
6: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
7: Nuovi aggiornamenti da Vicenza e provincia a cura di Martino Montagna per oggi martedì 4 agosto. Doppio intervento con l'elicottero del SUEM Falco 1 alle Cinque Torri. Un alpinista ungherese di 43 anni è stato recuperato dopo una caduta sulla via delle Guide. Ha riportato un trauma alla caviglia ed è stato trasportato all'ospedale di Belluno. Poco dopo, lungo il sentiero per il rifugio Coldai, soccorsa una 63enne di Sembra Lisignago con una probabile frattura alla caviglia. Il tema della sicurezza a Schio torna al centro del dibattito politico. Dopo le nuove violenze riprese in video tra Piazza Almerico da Schio e lo skate park delle Fontane, il capogruppo di Fratelli d'Italia Alex Cioni chiede al sindaco di sollecitare un piano straordinario con il coinvolgimento del prefetto e delle forze dell'ordine, più controlli e videosorveglianza. 80.000 euro per sostenere progetti nei quartieri di Vicenza. È il contributo del bando Energie per la Comunità 2026-2027 promosso dalla Fondazione AGSM AIM ETS rivolto ai tavoli di rete dei quartieri. I finanziamenti sosterranno iniziative di inclusione sociale, cultura e riqualificazione urbana. Le domande potranno essere presentate entro il 30 settembre. Il dottor Alessandro Cappellari è il nuovo direttore dell'unità operativa di ortopedia e traumatologia dell'ospedale di Asiago. 40 anni, specialista con oltre 2.500 interventi chirurgici all'attivo, guidava già il reparto come facente funzione. Per me è una sfida anche personale, ha dichiarato, sottolineando il legame con l'altopiano. Grande successo per la prima edizione dello Skyfall Rock Contest al Marsec di Marana di Crespadoro. 8 band provenienti da 5 regioni italiane si sono sfidate a colpi di rock e brani originali. A conquistare la vittoria sono stati i giovanissimi Wicked Storm, band brianzola composta da 2 quindicenni e un 17enne, che hanno convinto pubblico e giuria. Termina qui anche questa edizione Flash. Ci risentiamo tra un'ora, sempre su Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Ben ritrovati sulla A28 Porto Goraro Conegliano. A seguito di un veicolo incendiatosi tra Fontana Fredda e Porcia in direzione Porto Goraro, si viaggia su una sola corsia e per questo motivo tra Sacile Est e Porcia si verificano code. Sulla A4 Brescia-Padova, per le conseguenze di un incidente già risolto e traffico intenso, si registrano rallentamenti con code verso Venezia tra Brescia Est e Peschiera del Garda. Ci spostiamo quindi sulla A4 Venezia-Trieste. Segnaliamo in direzione Trieste rallentamenti per un veicolo in panne tra Sanstino di Livenza e la A28, mentre in direzione Venezia, per traffico intenso, coda alla barriera di Trieste-Lisert, nonché tra la Tisana e Sanstino di Livenza. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate la gratuita Info Viaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
9: Now, time for a summer hit.
0: Radio Vicenza, the new hit.
9: Our summer hits.
10: Oh my god, it's amazing.
9: Now, another summer hit.

0: ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.
1: Noi spesso e volentieri in questa estate 2026 stiamo parlando di tormentoni legati proprio all'estate, le canzoni che ci hanno fatto ballare negli anni nel tempo tutte le estati, e devo dire che il Festival Bar une ha sfornati di tormentoni, ad esempio il 1983, Righeira, Vamos a la Playa, che incendiò letteralmente, fece impazzire l'arena di Verona e quell'anno li vinse, o i Los Locos, ragazzi, negli anni 90 il Festival Bar è stato letteralmente invaso dai balli di gruppo latino-americano. Il 1997 vede protagonista i Los Locos, questi due ragazzi italianissimi di Vicenza che sono tuttora in tour tra l'altro a proporre ancora la loro musica, che portano sul palco una cover di un brano brasiliano. Il coreografo e i ballerini si muovevano mimando il gesto di due pesciolini e di una barca che affonda, e da lì tutta l'arena di Verona a fare questo balletto.
2: Vamos

0: Radio Vicenza.
1: La radio che parla di te.
2: I tormentoni, quelli che ci hanno fatto cantare, quelli che ci hanno fatto ballare, che hanno reso grande il Festival Bar. Chi si ricorda di Jean-Paul Larkin? Era un signore sui 53 anni, con un cappello di feltro, una giacca elegante e soprattutto un paio di baffi importanti, che salì sul palco del Festival Bar e in quel momento lì ipnotizzò i ragazzini d'Italia facendo skating velocissimo su una base Eurodance. La cosa straordinaria è che il cantante Jean-Paul era un jazzista accanito e un forte balbuziente, e così che usò la sua balbuzia proprio per creare una tecnica di canto unica. La canzone And the Scatman John Skibabobabob, no, non riesco non ci riesco proprio. Nel 1995 non si ballava altro, un contrasto visivo e musicale semplicemente epico per quella kermesse lì.
1: Tutti in centro.

0: Pubblicità.
1: Da lì all'Iper fino al 19 agosto, tante coppie ad un prezzo incredibile, con carta fedeltà, come latte Erborea e biscotti Mulino Bianco, stecco gelato Groovy e Crackables Magnum Alcida. A lì migliora la vita.
2: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Winehub. La qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
3: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
4: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi e tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio: il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta, 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.
5: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.

non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice: ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola: Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Quest'estate
6: è un dinosauro quello.
7: Oh mio Dio, correte!
5: Dal produttore J.J. Abrams.
8: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
5: E dal regista di It Follows.
8: Ora che facciamo?
9: Dobbiamo sopravvivere.
5: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
10: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
5: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.
12: Ma com'è bello ascoltare un sacco di musica con voi, ma com'è bello perché ci siete dall'altra parte a dirci e a raccontarci la giornata. E quindi saluto Valeria, saluto Tammy, carissima, un sacco di bei complimenti, Enzo, Giuseppe, Francesco, Rosi, Paolo, quanti siete, mamma mia. Ed eccoci qua a parlare della musica del 1997, il gruppo Europop danese per eccellenza che praticamente ricreò un mondo di plastica coloratissimo e ultra kitsch. Sto parlando di Barbie Girl. René, il cantante rasato che interpretava un Ken decisamente sopra le righe, mentre Lene cantava con una voce acutissima da cartone animato. La performance era talmente surreale, talmente sfacciata, che divenne immediatamente un culto, nonostante il testo in realtà contenesse dei doppi sensi neanche troppo velati, che la Mattel non gradì affatto, tanto pensate da fare causa alla band. Sto parlando di Barbie Girl, mamma mia che canzone, gli Acqua, che dopo tanto tempo tra l'altro si sono anche recentemente sciolti.
13: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

0: Devo dire che vincitori illustri di questa manifestazione ce ne sono stati, ragazzi. Nel 1983 il buon Vasco Rossi con Bollicine, niente po' di meno che una canzone che è una hit. L'anno prima era arrivato penultimo a Sanremo con Vado al Massimo, e invece nell'estate dell'83 si va a prendere la sua clamorosa rivincita trionfando al Festival Bar con l'inno ironico agli slogan pubblicitari alla Coca-Cola. 1984, Gianna Nannini, Fotoromanza, un successo clamoroso spinto anche da un videoclip d'autore girato niente meno che dal regista Michelangelo Antonioni. E poi 1989, Raff, Ti pretendo. Raff dominò la fine del decennio con un pezzo pop dance graffiante e sensuale, vincendo la sua prima storica edizione.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

0: Radio Vicenza, la radio che parla di te.
1: Così siamo arrivati alla fine anche di questa nostra mattinata, dedicata un po', insomma, in tutto e per tutto alle canzoni che hanno fatto la storia del Festival Bar, ma allo stesso programma, alla stessa manifestazione che è stata itinerante per tanti anni, che ci ha tenuto compagnia. Devo dire che comunque tante altre canzoni che non hanno vinto magari quelle estate lì, però poi sono diventati dei grandi successi. Uno fra tutti, sicuramente gli 883 Hanno ucciso l'uomo ragno, era il 1992. Poi Corona, The Rhythm of the Night, 1994, regina assoluta della Eurodance, Alex Britti, Valeria Rossi, Tre Parole, insomma di canzoni ne sono uscite, mamma mia, da questa manifestazione che tuttora ancora ricordiamo e cantiamo. È tutto, a domani alle 10 qui su Radio Vicenza. Ciao!
2: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro!

0: sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
1: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica.

0: Sexy Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 13.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Questi due sono inseparabili.
5: Ma chi? Dove?
4: Ma qui, da Alia Liper. I riccioli di mais Pachita Croc Canyon da 200 grammi a 89 centesimi. Con l'estate da 1,5 litro limone o pesca a 1,59 euro.
5: Una coppia sfiziosa.
4: Fino al 19 agosto in offerta con la nostra carta fedeltà.
6: Alì migliora la vita.
7: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice, ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
8: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
9: Ancora insieme con le ultime notizie di oggi, martedì 4 agosto, da Vicenza e provincia. Giornata intensa per il soccorso alpino sulle Dolomiti. Quattro interventi dell'elicottero Falco 2 hanno permesso di soccorrere escursionisti in difficoltà tra malori, infortuni e cadute sui sentieri. Le persone coinvolte, tra cui turisti stranieri e italiani, sono state recuperate e trasportate negli ospedali di riferimento. Intervento anche per un escursionista uscito dal sentiero sotto Forcella Lavaredo, riportato in sicurezza dai soccorritori. Continua anche oggi a Vicenza lo stato di attenzione per il rischio ondate di calore. Previsto forte disagio fisico su tutto il Veneto. Il comune invita anziani, bambini, donne in gravidanza e persone fragili ad evitare l'esposizione al sole e gli sforzi nelle ore più calde. Resta alta anche l'attenzione per l'ozono, con un superamento della soglia di informazione registrato in città. A Vicenza la Lega attacca la giunta Possamai su nutrie e sicurezza urbana. Il segretario cittadino Davide Zotta Zentile denuncia due aggressioni a passanti al parco Querini e chiede interventi per contenere la presenza degli animali. Critiche anche sul fronte sicurezza dopo alcuni episodi criminali ai danni dei commercianti. La richiesta è di potenziare i controlli notturni della polizia locale. Sicurezza a Schio. Il sindaco Cristina Marigo e il comandante della polizia locale dell'Alto Vicentino Simone Pellegrinelli hanno incontrato il prefetto e il questore di Vicenza per fare il punto sulla situazione. Al centro del confronto il potenziamento dei controlli, soprattutto in centro storico, e il rafforzamento della collaborazione tra tutte le forze dell'ordine. Atiene torna Scritti d'autore, paesaggi letterari, la rassegna che riunisce i protagonisti della grande letteratura italiana. Il 6, 13 e 20 ottobre al Teatro Comunale arriveranno i vincitori dei premi Strega, Bancarella e Campiello. La seconda edizione sarà affiancata dai Festival Paesaggi Letterari dal 9 all'11 ottobre con 30 autori. Era l'ultima notizia anche per questo appuntamento flash. Grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
10: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
11: Ben ritrovati sulla A28 Porto Gruaro Conegliano. A seguito di un veicolo incendiatosi tra Fontana Fredda e Porcia in direzione Porto Gruaro, si viaggia su una sola corsia e per questo motivo tra Sacile Est e Porcia si verificano code. Sulla A4 Brescia-Padova, per le conseguenze di un incidente già risolto e traffico intenso, si registrano rallentamenti con code verso Venezia tra Brescia Est e Peschiera del Garda. Ci spostiamo quindi sulla A4 Venezia-Trieste. Segnaliamo in direzione Trieste rallentamenti per un veicolo in panne tra San Stino di Livenza e la A28, mentre in direzione Venezia, per traffico intenso, coda alla barriera di Trieste-Lisert, nonché tra la Tisana e San Stino di Livenza. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale, scaricate l'app gratuita Info Viaggiando. A più tardi.
12: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
13: Now, time for a summer hit.
14: Radio Vicenza, the new hit.
13: Our summer hits.
15: Oh my god, it's amazing.
13: Now, another summer hit.

Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.
1: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
2: Non si può stare senza Radio Web, non si può rimanere a corto di notizie di tecnologia, sempre al passo con i tempi, insomma bisogna starci. Eccoci di nuovo insieme, siamo qua per questo, Maurizio Rossi con voi anche per questo martedì. Mettetevi pure comodi, noi partiamo subito.
0: Radio Vicenza,

Entriamo subito nel vivo della trasmissione, amici, perché oggi qui a Radio Web si parla anche di questo, possiamo dire, ennesimo scontro fra Apple e la Micron. E tutto questo per colpa dei processori. Come noto, Apple vuole acquistare dei chip di memoria dalle aziende cinesi per ridurre i suoi costi. Avrebbe quindi avviato questa attività di lobbying per ottenere l'approvazione dall'amministrazione Trump. Micron Technology si oppone però fermamente a questa eventualità, in quanto, ecco, ci sarebbero gravi conseguenze per il mercato americano. Intanto CXMT è diventata un'azienda cinese con la maggiore capitalizzazione, eccola qua, dunque, che salta fuori veramente, come si dice, non diciamo la magagna, ma è un'azienda cinese a cui Apple starebbe in questo caso facendo un po' la corte. Il CEO Tim Cook e altri dirigenti di Apple avrebbero presentato a Donald Trump e altri funzionari, tra cui il segretario del commercio Howard Lutnick, il segretario del tesoro Scott Bessent, un piano per poter utilizzare i chip di memoria di queste aziende cinesi. Ecco, Apple ha, diciamo così, finora cercato un po' di assorbire l'incremento dei costi delle RAM, ma recentemente ha annunciato rincari inevitabili per Mac e iPad. Pensate che gli smartphone arriveranno quasi certamente con la serie iPhone 18 ad aumentare sensibilmente. Ecco, quindi cerca alternative più economiche con le aziende cinesi, sono però incluse nella blacklist del Pentagono, mentre YMTC sarebbe inclusa addirittura nella entry list del Dipartimento del Commercio. Quindi l'azienda di Cupertino ora deve chiedere questa licenza per avere rapporti commerciali con YMTC. Ecco, non è necessario, diciamo, per acquistare chip da CXMT, ma vuole ugualmente ottenere questo via libera ufficiale. Ecco, per questo avrebbe già avviato le attività di lobbying, secondo i dirigenti di Micron Technology, unica azienda americana che può competere con Samsung e SK Unix. Quindi l'acquisto dei chip delle aziende cinesi potrebbe un po' distruggere, come si dice, l'industria locale.

0: E dopo la musica noi continuiamo ancora nella nostra puntata di Radio Web, amici, anche perché subito il web è impazzito all'annuncio di Donald Trump quando ha comunicato su Truth che sarà avviata un'indagine in base alla Section 301 del Trade Act, in quanto si parla già di una sanzione di 890 milioni di euro inflitta a Google che sarebbe illegale. Il governo americano potrebbe imporre ancora dei dazi all'importazione dei prodotti europei, revocando di fatto l'accordo commerciale sottoscritto a fine luglio 2020 formalizzato un mese dopo. Che cosa è successo? La Commissione Europea ha inflitto una sanzione di 890 milioni di euro a Google per due violazioni del Digital Service Act, ha favorito i propri servizi nella visualizzazione dei risultati delle ricerche e ha impedito agli sviluppatori di informare gli utenti sulla disponibilità di metodi di pagamento più economici all'estero del Play Store. Trump che cosa ha fatto? Ha pubblicato subito un post su Truth Social per sottolineare che la sanzione è legale e discriminatoria, citando precedenti multe ricevute da Apple, Meta e Amazon. Il presidente avrebbe sottoscritto che gli Stati Uniti non sono il salvadanaio dell'Europa e che le sanzioni sono una rapina alle aziende americane, quindi ai contribuenti. Dice verrà avviata un'indagine sulla base della Section 301 del Trade Act, appunto, e al termine potrebbero essere anche imposti dei dazi. Citando il post di Trump, Tim Sweeney, che è CEO di Epic Games, ha evidenziato che Apple dovrebbe comunque rispettare la legge in Europa. Google ha ovviamente apprezzato l'appoggio del governo. L'amministrazione Trump ha spesso criticato le sanzioni contro le aziende americane per violazione del DSA e il DMA, appunto il Digital Market Act, affermando che si tratta di una forma di tassazione al limite, dice, dell'estorsione. Beh, oltre a Google sono state multate anche Apple, Meta per violazione del DMA e per violazione del DSA, quindi se verranno imposti nuovi dazi e probabilmente anche l'annullamento dell'accordo commerciale dello scorso anno. Quindi la Commissione aveva già comunicato che potrebbe rispondere con lo strumento anticoercizione noto anche come bazooka. In pratica, ecco, verranno imposti dei dazi ai produttori che diciamo così importano dagli Stati Uniti.
1: Radio Vicenza.

due politici avrebbero presentato uno specifico disegno di legge. La lettera è stata firmata da Nvidia, Microsoft, Meta, OpenAI, Eugene Face, Cisco, Dell, IBM, Mistral, Perplexity, Mozilla e altre organizzazioni che sviluppano e utilizzano modelli di intelligenza artificiale. I SEO insomma avrebbero sottolineato l'importanza dei modelli open source per sicurezza, competitività e innovazione. Ah, beh, anche se non ci sono le firme chiaramente di SpaceX e Think Machine Lab, l'iniziativa avrebbe ricevuto il sostegno di Elon Musk e Mira Murati. Nessuna firma o commento da Amazon, Google e Anthropic, l'azienda guidata da Dario Amodei, avrebbe accusato Alibaba di aver addestrato il modello Gwen con gli output di cloud. E secondo il governo americano, anche Kimi K3 di Moonshot sarebbe stato addestrato tramite distillazione di Fireball 5. Nella lettera non viene citata però la Cina, ma diciamo che è un chiaro riferimento ai possibili ban dei modelli cinesi, in quanto sono attualmente forse i migliori modelli open source. I firmatari sottolineano che questi modelli possono essere scaricati, ispezionati e modificati, quindi rendono di fatto l'intelligenza artificiale accessibile a tutti, e questo rappresenta un vantaggio per startup, università e istituzioni pubbliche, perché possono sviluppare modelli più avanzati e anche a basso costo, quindi non è necessario effettuare l'addestramento da zero. I modelli open source, ecco, possono ovviamente essere sfruttati però per eseguire attacchi informatici, ma gli stessi i modelli offrono delle capacità difensive. Eugene Face avrebbe usato GLM52D Zhihai per scoprire l'accesso ai server da parte dei modelli di OpenAI. Quindi i firmatari invitano i legislatori americani a non confondere legittime tecniche di sviluppo di modelli con un'appropriazione indebita.

C'è una notizia, amici, che subito ha fatto il giro della rete, ne abbiamo parlato, ma ci ha fatto un po' sorridere, veramente, perché insomma avrete capito che OpenAI ha scoperto la fuga degli agenti di intelligenza artificiale in ritardo, che avrebbero attaccato un'infrastruttura di Hugging Face, che è stata scoperta poi da OpenAI dopo oltre una settimana, quando l'azienda insomma aveva già avvisato l'FBI e pubblicato un post sul blog ufficiale. Sono solo dettagli, quelli più recenti, di un incidente informatico che non ha precedenti. L'azienda guidata da Sam Altman ha promesso comunque che fornirà tutte le informazioni nei prossimi giorni. Secondo fonti di Reuters, gli agenti di intelligenza, diciamo così, basati su GPT-5.6 Sol e un altro modello più potente in test, sarebbero riusciti dall'ambiente isolato, il sandbox. Il 9 luglio, come confermato poi da Thomas Wolf, l'intrusione nei sistemi di Hugging Face sarebbe iniziato già l'11 luglio e finito poi il 13. L'azienda texana ha pubblicato questo post sull'incidente del 16 luglio, senza però indicare chi sono i colpevoli. OpenAI, diciamo che ha contattato Hugging Face il 20 luglio, il giorno dopo, il 21, dove ha svelato che l'accesso non autorizzato sarebbe stato effettuato dagli agenti di intelligenza artificiale basati su due modelli. In pratica, l'azienda californiana avrebbe scoperto una sorta di scorribanda di questi agenti di intelligenza artificiale su internet dopo oltre una settimana, e un portavoce di OpenAI avrebbe dichiarato che ci sono diverse inesattezze nell'articolo della Reuters. L'incidente sembra un po' una trama di un film di fantascienza in cui gli umani perdono il controllo dell'intelligenza artificiale, invece è tutto reale. Secondo le fonti della Reuters, un agente di intelligenza artificiale avrebbe lasciato delle note, diciamo così, destinate a delle versioni future di se stesso, che contenevano poi istruzioni su come gli agenti avrebbero potuto liberarsi dai vincoli, diciamo,

0: Parliamo di OpenAI. E alcuni dipendenti di OpenAI avrebbero scoperto tutto questo tra il 18, dicevo, e il 19 luglio, tra gli agenti che avevano girato la sandbox. L'azienda quindi esegue spesso delle valutazioni di modelli contemporaneamente, ma tutte operanti, diciamo così, a velocità molto elevata, e quindi tutte generano quantità di dati molto, diciamo così, voluminosi, che è, come si dice, quasi impossibile rilevare eventuali comportamenti indesiderati.
1: Radio Vicenza.

0: Radio Web, il mondo di Internet alla radio.
1: E anche per questo martedì, amici, noi siamo giunti alla conclusione del nostro contatto insieme con Radio Web. Io mi fermo qua, vi ringrazio per l'ascolto prestato. Con Maurizio Rossi l'appuntamento che viene rinnovato a domani. Vi aspetto su questa radio come sempre alla solita ora. Restate con noi e continuate a godervi questa estate 2026.
2: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.
3: A che ora è il gioco delle coppie? Da lì a lì per sempre, tutti i giorni fino al 19 agosto con Carta Fedeltà. Tante coppie estive, sfiziose, tradizionali, con prodotti che fanno nascere la convenienza.
4: Ali migliora la vita.
5: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
6: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinipannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
7: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle 21.

mattino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504.

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Buongiorno da Radio Vicenza, dalla redazione Meteo, il punto sulla situazione del tempo. Dopo il lunedì da record per il caldo, anche questa mattina troviamo condizioni pienamente estive sulla provincia vicentina. L'alta pressione africana resta saldamente presente sul Mediterraneo e garantisce cielo sereno, assenza di precipitazioni e temperature elevate. Nel corso della giornata avremo ancora sole prevalente in pianura e nelle città, compresa Vicenza, con qualche nube in più possibile soltanto sulle zone montane e pedemontane durante il pomeriggio. Le temperature massime raggiungeranno nuovamente valori intorno ai 37 gradi, mentre le minime della notte si sono mantenute elevate, circa 24 gradi. Venti deboli con qualche brezza locale e nessun cambiamento significativo sul fronte delle piogge. La siccità temporanea e il caldo continuano a caratterizzare questa fase. Attenzione quindi al disagio bioclimatico, evitare le ore più calde, bere molto e limitare gli sforzi nelle ore centrali. Per ora è tutto dalla redazione Meteo di Radio Vicenza. Buona giornata e buon ascolto.
0: Meteo in collaborazione con.
2: Ehi tu! Sì, tu che ascolti. Stai partendo per le vacanze? Ti sei ricordato di donare il sangue?
3: Prima di partire fai un gesto che non costa nulla e aiuta molti. In estate la richiesta aumenta. Fai anche tu la cosa giusta. Vieni in uno degli 11 centri raccolta dove c'è Fidas Vicenza. In tutta la provincia ce n'è sicuramente uno vicino a casa tua.
4: Fidas Vicenza. Dona il sangue e salva una vita. Informazioni sul sito fidasvicenza.com.
0: Radio Vicenza,
5: top of the tops, il meglio del meglio.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai fuori.

0: Pubblicità.
1: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da YNAB a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. YNAB, Viale Camisano 66, a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social YNABvicenza.it. YNAB. La qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
2: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
3: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica

0: Tino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque. Connettiamo forte.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 14 e un minuto.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Qual è la coppia perfetta?
4: Io e te.
3: Sì, ma guarda nel carrello, qui da lì a lì, per questi due. I biscotti Mulino Bianco da 800 grammi a 2,49 euro, con un litro di latte UHT Arboria parzialmente scremato a 85 centesimi.
4: Una coppia sveglia per il mattino.
3: Fino al 19 agosto la trovi a un prezzo incredibile con carta fedeltà.
5: A lì migliora la vita.
6: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
7: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
8: Eccoci tornati con un nuovo aggiornamento. Sulla A28 Portogruaro Conegliano permangono code tra Sacile Est e Porcia in direzione Portogruaro per lavori di ripristino in seguito ad un incidente poco dopo Fontana Fredda, dove al momento è chiusa la corsia di marcia. Sulla A4 Venezia Trieste per il traffico sostenuto permangono rallentamenti tra San Stino di Livenza e Cessalto in direzione Venezia. Vi anticipiamo che dalle 22 di oggi fino alle 5.30 di domattina resterà chiuso per lavori l'allacciamento tra la tangenziale di Mestre e la A4 Padova Venezia per chi proviene da Trieste e deve immettersi in A4 in direzione Milano. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
7: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
9: Now, time for a summer hit.
0: Radio Vicenza, the new hit.
9: Our summer hits.
10: Oh my god, it's amazing.
9: Now, another summer hit.

0: tua giornata. Vivila con Radio Vicenza.
1: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
1: La tua giornata. Viva!

0: Martedì, eccoci qua, siamo nel mese di agosto ed è il mese più bello dell'anno per me, a parte il caldo, cioè adesso togli le temperature, per il resto di cosa possiamo lamentarci, eh? Dai che anche oggi apriamo l'ombrellone di Tipi da spiaggia.
1: Dimmi da spiaggia.
2: Partiti!

puntata quella di oggi che beh, no, non è che la dedichiamo tutta a questo argomento, ma ne parleremo, insomma saranno degli argomenti clou e parliamo di turisti. Voglio salutare anche tutti i turisti che sono in Italia, magari anche dalle nostre parti in questi giorni, E c'è un boom di turisti anche a Milano, cioè in città a Milano. Io immagino il caldo che può fare in città a Milano in questi giorni, ma sta volando il turismo e dicono sia grazie anche a Il Diavolo Veste Prada 2. Cioè in molti sono lì che incuriositi e vogliono venire a scoprire, e beh, la capitale della moda mondiale, forse, no?

0: letti da spiaggia.
1: Estate, estate.
2: Pubblicità. Da Via Liper fino al 19 agosto, tante coppie ad un prezzo incredibile, con carta fedeltà. Come pasta De Cecco e salsa pomodoro Mutti, mozzarella latte Brusche e pomodoro Lorenzini. Da lì migliora la vita.
0: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
3: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 3046 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza. Vicenza.com.
4: A Vicenza dal 1978 Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram.

Ma non so se qualcuno di voi l'ha già fatto, c'è la possibilità. Allora, la legge è in vigore da un paio di mesi, ma adesso sta entrando, come si dice, un po' a regime, sta funzionando. Ecco, questa è possibilità di chiedere alle aziende informazioni riguardo la busta paga dei colleghi. Ma perché sta cosa di quanto guadagnino i colleghi, ma sai, ma lui lo pagano di più, a me pagano meno, ma fanno il lavoro anche più di lui e così via, dà fastidio a volte. No, allora c'è questo decreto legislativo 96-2026 che rafforza, dovrebbe rafforzare la parità di retribuzioni fra uomini e donne nel mondo del lavoro, e le aziende hanno cominciato a ricevere le prime richieste di informazioni sui livelli retributivi medi, suddivisi per sesso, delle categorie di lavoratori che svolgono lo stesso impiego o uno di pari valore. Quindi se secondo te sei sottopagato, puoi chiedere all'azienda e devono risponderti, devono dirti quanto pagano i tuoi colleghi.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate.
2: È un dinosauro quello.
3: Oh mio Dio, correte!
1: Dal produttore J.J. Abrams.
4: Credo che il nostro quartiere sia altro e ora.
1: E dal regista di It Follows.
4: Ora che facciamo?
5: Dobbiamo sopravvivere.
1: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
6: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
1: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
7: Dal regista Christopher Nolan.
8: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
7: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
9: Andiamo!
7: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
10: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Radio Vicenza.
1: Top of the Tops. Il meglio del meglio.
2: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici.

Beh, l'appello è sempre il solito, no? Sia in auto ma anche poi quando siamo nei luoghi di vacanza dobbiamo prestare sempre molta attenzione, perché ogni anno ci sono poi, sai, gli incidenti che avvengono sia in montagna che al mare, dappertutto. Ecco, quindi molta prudenza, che poi magari non vi venga l'idea di comportarvi come questo escursionista che si è infortunato, tranquilli, non in Italia, ma nel Montana. Ecco, lo sapete, negli Stati Uniti quanto può costare la sanità, soprattutto lui si trovava sulla montagna più alta del Montana, a 3600 metri di altitudine. Non si sa come, insomma, si è conficcato un bastone da trekking nel fianco, ma proprio si è conficcato dentro una lancia, non lo so come è capitato, ma insomma è capitato. Lui però ha deciso di non farsi soccorrere dall'elicottero, ha detto poi questo mi costa un occhio della testa, e per risparmiare sui costi è disceso dalla montagna più alta del Montana con questo bastone, io vedo la foto, conficcato nel fianco, e aveva sfiorato tra l'altro anche gli organi vitali. Sometimes.

0: pubblicità.
1: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Antismoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su antismokingvicenza.com.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 15.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Ma che belli! Come stanno bene insieme?
4: Anna e Marco!
3: Ma no, qui, nel carrello da Alia Liber! La pasta di semola di cecco da 500 grammi a 79 centesimi, con la salsa pronta mutti, datterini o ciliegini da 300 grammi a 1,29 euro.
4: Una coppia tradizionale perfetta!
3: Fino al 19 agosto, in offerta con carta fedeltà.
5: Alì migliora la vita.
0: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
6: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
7: Una buona giornata da Barbara Salandri. Emergenza migranti, questa mattina riunione tra i ministri dell'interno dei 27 dopo la crisi a Ceuta. Anche a Bruxelles si ripropone lo scontro tra Roma e Madrid. Sentiamo Nicola De Muro.
8: Dopo l'affluenza record a Ceuta, lo scontro diplomatico tra il governo Sanchez e quello Meloni si trasferisce in sede europea. È in corso la riunione d'urgenza dei ministri dell'interno dell'Unione su richiesta di Italia e Danimarca per affrontare l'emergenza dopo l'ingresso di oltre 50.000 persone a Ceuta, nella quale si tenta un ritorno alla normalità con i festeggiamenti per la patrona della città, la Virgen de Africa, rinviati dopo l'arrivo massivo e comunque ora nell'exclave spagnola rimangono pur sempre 5.000 marocchini. Il vertice europeo registra una spaccatura sulla proposta italo-danese sostenuta da altri 20 paesi, tra cui la Germania e la Polonia, di istituire hub di rimpatrio in Africa come Uganda e Ruanda sul modello di quelli avviati dall'Italia in Albania. Permane duro lo scontro tra Roma e Madrid, innescato dalla sospensione di Schengen da parte di Roma e dalle accuse reciproche di mala gestione e propaganda tra i ministri Albares e Tajani. E ora il ministro dell'interno Piantedosi ha di nuovo rinnovato le accuse a Madrid di maglie troppo larghe nella politica migratoria e ha ufficialmente proposto la creazione di questi hub in Africa. A questa proposta, appoggiata come detto da Danimarca e altri 20 paesi, si oppongono Spagna e Francia, una divisione che ha costretto la presidenza irlandese ad annullare la conferenza stampa finale.
7: E in mare, nuova tragedia dell'immigrazione, 17 persone sono morte durante una traversata verso le Baleari dopo essere rimaste alla deriva per 15 giorni, lo riferiscono le autorità spagnole. Secondo il racconto dei superstiti, l'imbarcazione era salpata con 19 persone a bordo dalle coste del Nord Africa ed è rimasta alla deriva per 2 settimane prima dell'arrivo dei soccorsi la scorsa notte a circa 12 miglia da Maiorca. Ora la cronaca: paura tra la popolazione in Toscana, una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.3 è stata avvertita questa mattina intorno alle 10.15 tra le province di Lucca, Pisa e Massa Carrara, epicentro del sisma a 7 km da Pisa, dove decine di persone sono scese in strada, numerose le chiamate ai vigili del fuoco, in via precauzionale sospesa la circolazione ferroviaria nel nodo interessato, dalle prime verifiche non risultano danni a persone o cose. L'ultimo saluto a Franco Baresi nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano, dove è giornata di lutto cittadino, zona affollata da migliaia di tifosi, presenti ai funerali rappresentanti delle istituzioni, dirigenti di Milan e Inter e tanti ex calciatori. Il ricordo dell'indimenticabile capitano rossonero nelle parole di Giovanni Galli, portiere del Milan delle 2 coppe dei campioni consecutive. Sentiamo.
9: La sera della finale, quando ho vinto la prima Champions a Barcellona, ho visto una persona felice, un uomo che dopo tante sofferenze per il suo Milan e con il suo Milan aveva riportato dove quel Milan doveva stare.
7: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
0: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
10: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati. Sulla A4 Brescia-Padova è al momento chiusa per incidente l'entrata di Brescia Est per chi percorre il raccordo di Brescia Est viaggiando in direzione Mantova. Chi esce in A4 a Brescia Est provenendo da entrambe le direzioni non potrà invece imboccare il raccordo di Brescia Est in direzione Mantova. Sul tratto Venezia-Trieste della 4 code per traffico intenso tra A28 e San Stino di Livenza in direzione Venezia. Vi anticipiamo che dalle 21 di oggi fino alle 5 di domattina sulla tangenziale di Mestre resterà chiusa per lavori notturni l'entrata di Marghera in direzione Trieste. Entrata alternativa Mira Oriago. Tutte le informazioni sulla viabilità da Brescia a Trieste sono disponibili scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
11: Now, time for a summer hit.
6: Radio Vicenza, the new hit.
11: Our summer hits.
12: Oh my god, it's amazing.
11: Now, another summer hit.

0: crediamo in questa città. Crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
1: Radio Vicenza.

E questa è la nostra grande musica da ombrellone. Attenzione, perché se in questi giorni avete deciso di andare a fare le vacanze magari sulle spiagge del Regno Unito, ecco, e vedete strani esserini blu trasparenti, ecco, niente panico, non sono alieni, non sono caramelle gommose cadute da un camion, sono degli idrozoi, che sono degli organismi marini, parenti lontani delle meduse, che viaggiano trasportati dal vento e dalle correnti, e quando arrivano in massa trasformano la spiaggia in un paesaggio che sembra quasi tropicale. Ecco, attenzione però, alcune specie possono provocare leggere irritazioni, quindi meglio ammirarle senza toccarle. Una cosa curiosa è che tra l'altro anche nei nostri mari esistono specie molto simili, ma spesso passano completamente inosservate.

Notizie che arrivano dall'estate, dalle vacanze 2026. C'è già tanta gente in vacanza. Beati voi, beati voi. Attenzione, sembra che ci sia questa tendenza, quella di non fare più le classiche due o tre settimane di ferie tutte d'un fiato. E la nuova moda si chiama microvacanza, cioè due o tre giorni qua, un weekend là e così via. Secondo le analisi sulle prenotazioni, il soggiorno medio è ormai sceso, pensate, sotto i tre giorni, forse per colpa dei prezzi, del caldo, dello smart working che permette magari di ritagliarsi piccole pause durante l'anno quando c'è meno traffico, meno gente, meno confusione, ecco. Insomma, invece della maxi vacanza ad agosto, sempre più persone preferiscono fare il pieno di mini fughe, ecco, la micro vacanza.

0: Pubblicità.
1: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da YNAB a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. YNAB, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social YNABvicenza.it. YNAB, la qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
2: A Vicenza dal 1978 Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo, tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
3: Ora, la tua connessione ultraveloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
4: Ovunque. Connettiamo forte.
5: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
6: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle 20.

0: Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

Non fa bene parlare di vacanze magari a quelli che in questo momento come me stanno lavorando. Dai, ma arriveranno le vacanze, arriveranno. No, sempre legato alla notizia di prima, no? Della micro vacanza, la nuova tendenza, quella di fare pochi giorni, magari diluiti anche nell'arco di tutta la stagione o dell'anno. C'è anche il parere degli esperti che dicono che le persone che fanno piccole vacanze distribuite durante l'anno sembrano percepire più momenti di benessere rispetto a chi concentra tutto in un'unica lunga pausa estiva. Cioè, in pratica, invece di aspettare agosto come fosse Natale, ti si regalano piccoli stacchi più frequenti e questo rende più felici, cioè aumenta la felicità delle persone.

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Bentrovati amici di Radio Vicenza, nuovo aggiornamento dalla redazione Meteo. Anche oggi il caldo intenso domina la scena sulla nostra provincia, il promontorio anticiclonico continua a proteggere il Veneto e mantiene condizioni di piena estate, con cieli sereni, aria molto calda e umidità elevata. A Vicenza in pianura massime ancora elevate prossime ai 37 gradi, mentre in serata il calo termico sarà molto lento. La notte sarà nuovamente caratterizzata da temperature elevate con minime attorno ai 24 gradi e condizioni di afa. Mercoledì non sono attesi grandi cambiamenti. Il grande caldo quindi continua, anche se lentamente si intravedono segnali di cambiamento verso la fine della settimana, con maggiore instabilità possibile e temperature destinate gradualmente a perdere qualche grado. Da Radio Vicenza è tutto, vi aspettiamo per i prossimi aggiornamenti.
0: Meteo, in collaborazione con...
2: Ehi tu! Sì, tu che ascolti! Stai partendo per le vacanze? Ti sei ricordato di donare il sangue?
3: Prima di partire fai un gesto che non costa nulla e aiuta molti. In estate la richiesta aumenta. Fai anche tu la cosa giusta. Vieni in uno degli 11 centri raccolta dove c'è Fidas Vicenza. In tutta la provincia ce n'è sicuramente uno vicino a casa tua.
4: Fidas Vicenza. Dona il sangue e salva una vita. Informazioni sul sito fidasvicenza.com.
0: Music. Radio Vicenza.
5: Top of the Tops.

ci stiamo avvicinando, no, all'arrivo anche delle stelle cadenti. Cosa sono le Perseidi, quelle che cadono in agosto? Ne parleremo nei prossimi giorni. Ma a proposito di spettacoli in cielo, basta alzare gli occhi in queste notti per assistere, se siamo fortunati, ad un altro spettacolo gratuito, e sto parlando del lancio dei satelliti Starlink. Ecco, non è stato ben definito, non ci hanno detto quando, non lo sappiamo di preciso, ma potrebbe capitarci in queste notti di vedere passare il classico trenino in cielo. Si tratta dei satelliti Starlink appena lanciati, che formano questo trenino quando vanno a collocarsi poi in orbita.

0: www.radiovicenza.com. Online, on air.
1: Pubblicità. Da lì a lì per fino al 19 agosto, tante coppie ad un prezzo incredibile, con carta fedeltà, come latte arborea e biscotti Mulino Bianco, stecco gelato Groovy e Crackables Magnum Algida. A lì migliora la vita.
2: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica

0: Tino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
2: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti

Da Angelo a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 16 e un minuto.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Guarda che bella coppia!
4: Quei due lì davanti?
3: Ma no, qui, nel carrello da Alia Liber. Lo stecco gelato Groovy, 4 pezzi a 2,49€ con la pot Magnum Algida gusti assortiti a 2,89€.
4: La coppia dell'estate è perfetta!
3: Fino al 19 agosto a un prezzo incredibile con carta fedeltà.
5: Alì migliora la vita.
6: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice, ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
7: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
8: Bentrovati all'ascolto di questo appuntamento con le ultime notizie da Vicenza e provincia di oggi, martedì 4 agosto, a cura di Martino Montagna. Ha destato sgomento la tragedia avvenuta ieri pomeriggio a Montecchio Precalcino. Un ragazzo di 19 anni è morto dopo essersi sentito male nella piscina Blue Planet di via Venezia. Immediati i soccorsi e i tentativi di rianimazione da parte dei bagnini e del responsabile dell'impianto, ma per il giovane non c'è stato nulla da fare. Un escursionista di 73 anni, residente a Pieve del Grappa, è stato soccorso sulla ferrata delle Anguane a San Pietro Valdastico. L'uomo, sfinito durante un passaggio particolarmente impegnativo, non riusciva più a proseguire e ha chiesto aiuto. Il soccorso alpino di Arziero lo ha raggiunto, messo in sicurezza e recuperato lungo la ferrata. Entrano in funzione a Vicenza 9 nuovi ecocompattatori per la raccolta delle bottiglie in PET che si aggiungono a quello già attivo a San Pio X. Conferendo le bottiglie tramite l'app RecoPet, i cittadini accumulano punti da convertire in sconti nei negozi aderenti e in ingressi gratuiti a Palazzo Chiericati e Palazzo Thiene. A Pieve del Grappa sono stati celebrati i 125 anni dello storico pellegrinaggio a Cima Grappa. Alla cerimonia hanno partecipato i ministri Giancarlo Giorgetti e Andrea Abodi, che ha annunciato l'avvio da settembre dei lavori di restauro e riqualificazione del sacrario militare, simbolo della memoria della Grande Guerra. Si è conclusa a Schio la seconda edizione dell'International Skledum Film Festival, dedicato al cinema, al costume e alla mente umana. Premiati i migliori cortometraggi internazionali. Vittoria per A New Day dell'iraniano Darius Dresai, mentre riconoscimenti sono andati anche ad opere da Ucraina e Italia. Quattro giorni di incontri con grandi ospiti come Valeria Golino. È tutto anche per questa edizione Flash. Grazie per l'attenzione e a risentirci tra un'ora, sempre su Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
9: Ancora ben ritrovati all'ascolto. Sulla A4 Brescia-Padova si sono formate code per un veicolo fermo tra Vicenza Ovest e Montebello in direzione Milano. Segnaliamo inoltre disagi in prossimità dello svincolo di Brescia-Est per un incidente con dispersione del carico sul raccordo, con chiusura delle rampe di entrata e di uscita in direzione Mantova. Sul tratto Padova-Venezia della A4, incolonnamenti per un veicolo in panne tra tangenziale di Mestre e l'innesto con la A13 in direzione Milano. Segnalato un veicolo in panne anche in carreggiata opposta. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
1: Now, time for a summer hit.
0: Radio Vicenza, the new hit.
1: Our summer hits.
10: Oh my god, it's amazing.
1: Now, another summer hit.

L'informazione vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

mi confermano che sono le Perseidi, le famose stelle cadenti di San Lorenzo, ma che stanno già iniziando a far capolino, e quindi alla sera, che poi si sta bene di sera, fuori, magari lì con la sdraio e con gli occhi al cielo puntati in alto, un po' a sognare in maniera molto romantica, ecco, ma nei prossimi giorni arriverà il momento migliore. Già adesso comunque è possibile vedere qualche scia luminosa, e allora pronti ad esprimere un desiderio.

Ma quanto è buona la piadina romagnola gustata lì magari in spiaggia e sotto l'ombrellone come siamo noi. No, non è soltanto lì, eh. La piadina si gusta un po' dappertutto, anche a Central Park. Sì, perché è diventata, o almeno è stata decretata dal New York Times, piatto dell'estate. O meglio, loro l'hanno definita il panino dell'estate. In realtà, insomma, ricordiamo che la piadina è piadina e non è un panino. Quindi, ecco, specifichiamo questa cosa. Ma sarà per i suoi ingredienti semplici, perché si può farcire con quello che si vuole, resta uno dei simboli più autentici del Made in Italy. E appunto il New York Times le ha dedicato un articolo definendolo appunto il panino dell'estate, anche per New York e per tutti gli Stati Uniti.

0: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi. Uno show imperdibile con i fantastici Vintage People ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
1: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 16 67. Seguici anche su Facebook.
2: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
3: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieepannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
4: New truck, big

0: c'è la grande musica nel pomeriggio di Radio Vicenza. Tra poco anche la viabilità, situazione del traffico a Vicenza e provincia.
1: Viabilità.
2: Vento da est freddo veramente.
3: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Ben trovati. Sulla A4 Milano-Venezia, incolonnamenti per traffico intenso tra il bivio per la tangenziale di Mestre e quello per la A13 Bologna-Padova verso Milano. Proseguendo in direzione di Milano, per un mezzo in panne nel tratto vicentino della stessa A4 ci sono 4 km di coda tra le uscite di Montecchio e Montebello. Nonostante per agevolare la circolazione nel periodo estivo siano stati interrotti molti dei lavori in corso sul territorio veneto, restano attivi alcuni cantieri inamovibili. Ad esempio quello sulla statale 309 Romea tra Chioggia e Conche, dove c'è una riduzione della sede stradale nelle due direzioni. Frequente la formazione di code. Ricordiamo inoltre che nello stesso tratto è attivo il divieto di circolazione ai mezzi di massa superiore alle 26 tonnellate. Infine uno sguardo ai lavori notturni, programma per questa sera. Sulla A13 Bologna-Padova dalle 22 di oggi alle 5 di domani mattina chiuso il tratto tra Rovigo e Villa Marzana, Rovigo Sud verso Bologna. Sulla A27 Venezia-Belluno dalle 22 di questa sera alle 6 di domani mattina chiuso per lavori il tratto tra Vittorio Veneto Nord e Belluno verso la statale 51 di Alemagna. E per questo aggiornamento è tutto da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: E continuiamo a parlare di vacanze con questa notizia che arriva da Reggio Emilia, dove c'è questa carovana molto particolare di giovani e giovanissimi che si sono messi in cammino in mezzo alla natura a bordo di quattro asini, o meglio non è che salgono sugli asini, gli asini sono con loro, ecco, viaggiano assieme, magari aiutano a trasportare magari anche qualche carico, e questi 32 giovani appunto e quattro asini sono in viaggio dall'Appennino Reggiano al Mar Tirreno, e insomma chi li ha sentiti sembra siano molto entusiasti, dicono è un'esperienza che accresce l'autostima e la capacità di affrontare gli imprevisti della vita. Ma che bella idea che hanno avuto questi
1: tipi da spiaggia.

Beh, con quel che costa la benzina, fare una bella vacanza con quattro asinelli non è davvero niente male. Siamo arrivati ai saluti anche per questo martedì. Grazie a tutti. Ci risentiamo domani sotto l'ombrellone di Tipi.

0: Pubblicità.
1: A che ora è il gioco delle coppie? Da lì a lì per sempre. Tutti i giorni fino al 19 agosto con Carta Fedeltà. Tante coppie estive, sfiziose, tradizionali, con prodotti che fanno nascere la convenienza.
2: A lì migliora la vita.
3: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
4: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
5: Ovunque. Connettiamo forte.
6: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.
7: A Vicenza dal 1978 Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
8: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
9: Radio Vicenza, remember, remember!

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 17:03.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Questi due sono inseparabili.
4: Ma chi? Dove?
3: Ma qui, da Alia Liper. I riccioli di mais Pachita Croc Canyon da 200 grammi a 89 centesimi. Con l'estate da 1,5 litro limone o pesca a 1,59 euro.
4: Una coppia sfiziosa.
3: Fino al 19 agosto in offerta con la nostra carta fedeltà.
5: Alì migliora la vita.
6: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
7: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
8: Nuovi aggiornamenti da Vicenza e provincia a cura di Martino Montagna per oggi martedì 4 agosto. Doppio intervento con l'elicottero del SUEM Falco 1 alle Cinque Torri. Un alpinista ungherese di 43 anni è stato recuperato dopo una caduta sulla via delle Guide. Ha riportato un trauma alla caviglia ed è stato trasportato all'ospedale di Belluno. Poco dopo, lungo il sentiero per il rifugio Coldai, soccorsa una 63enne di sembra Lisignago con una probabile frattura alla caviglia. Il tema della sicurezza a Schio torna al centro del dibattito politico. Dopo le nuove violenze riprese in video tra Piazza Almerico da Schio e lo skate park delle Fontane, il capogruppo di Fratelli d'Italia Alex Cioni chiede al sindaco di sollecitare un piano straordinario con il coinvolgimento del prefetto e delle forze dell'ordine, più controlli e videosorveglianza. 80.000 euro per sostenere progetti nei quartieri di Vicenza. È il contributo del bando Energie per la Comunità 2026-2027 promosso dalla Fondazione AGSM AIM ETS, rivolto ai tavoli di rete dei quartieri. I finanziamenti sosterranno iniziative di inclusione sociale, cultura e riqualificazione urbana. Le domande potranno essere presentate entro il 30 settembre. Il dottor Alessandro Cappellari è il nuovo direttore dell'unità operativa di ortopedia e traumatologia dell'ospedale di Asiago. 40 anni, specialista con oltre 2.500 interventi chirurgici all'attivo, guidava già il reparto come facente funzione. Per me è una sfida anche personale, ha dichiarato, sottolineando il legame con l'altopiano. Grande successo per la prima edizione dello Skyfall Rock Contest al Marsec di Marana di Crespadoro. 8 band provenienti da 5 regioni italiane si sono sfidate a colpi di rock e brani originali. A conquistare la vittoria sono stati i giovanissimi Wicked Storm, band brianzola composto da 2 quindicenni e un 17enne, che hanno convinto pubblico e giuria. Termina qui anche questa edizione flash. Ci risentiamo tra un'ora, sempre su Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
9: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati. Sulla A4 Brescia-Padova, a causa di un incidente, si sono formate code tra Peschiera del Garda e Somma Campagna in direzione Venezia. In questa direzione è stata chiusa l'entrata in autostrada di Peschiera. Permangono poi incolonnamenti per un veicolo fermo tra Superstrada Pedemontana Veneta e Montebello in direzione Milano. Traffico regolare sugli altri percorsi, restiamo quindi in A4 per anticiparvi che dalle 21 di oggi fino alle 6 di domattina resterà chiuso per lavori lo svincolo di Somma Campagna in uscita provenendo da Venezia e in entrata in direzione Milano. Tutte le informazioni sulla viabilità da Brescia a Trieste sono disponibili scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
10: Time for a summer hit.
11: Radio Vicenza, the new hit.
10: Our summer hits.
12: Oh my god, it's amazing.
10: Now, another summer hit.

0: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
2: Pubblicità.
3: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
4: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Antismoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 3046 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su antismokingvicenza.com.

Le nostre pagine Facebook ed Instagram ti aspettano. Ogni giorno notizie dalla città e dalla provincia. E non solo. Spettacoli, eventi, fiere e breaking news nelle storie. Radio Vicenza ti aspetta nei social network e nel sito www.radiovicenza.com.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Quest'estate
3: è un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal produttore J.J. Abrams.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
2: E dal regista di It Follows.
5: Ora che facciamo?
6: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
7: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
8: Dal regista Christopher Nolan.
9: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
8: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
10: Andiamo!
8: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Radio Vicenza.

0: pubblicità.
1: Da lì a lì per fino al 19 agosto, tante coppie ad un prezzo incredibile con carta fedeltà. Come pasta De Cecco e salsa pomodoro Mutti, mozzarella latte Brusche e pomodoro Lorenzini. A lì migliora la vita.
2: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
3: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: mattino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Winehub, la qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 18 e 3 minuti.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Ma che belli! Come stanno bene insieme?
5: Anna e Marco!
4: Ma no, qui, nel carrello da Alia Liper! La pasta di semola di cecco da 500 grammi a 79 centesimi, con la salsa pronta mutti, datterini o ciliegini da 300 grammi a 1,29€.
5: Una coppia tradizionale perfetta!
4: Fino al 19 agosto, in offerta con carta fedeltà.
6: Alì migliora la vita.
7: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice, ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
8: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
9: Ancora insieme con le ultime notizie di oggi, martedì 4 agosto, da Vicenza e provincia. Giornata intensa per il soccorso alpino sulle Dolomiti. Quattro interventi dell'elicottero Falco 2 hanno permesso di soccorrere escursionisti in difficoltà tra malori, infortuni e cadute sui sentieri. Le persone coinvolte, tra cui turisti stranieri e italiani, sono state recuperate e trasportate negli ospedali di riferimento. Intervento anche per un escursionista uscito dal sentiero sotto Forcella Lavaredo, riportato in sicurezza dai soccorritori. Continua anche oggi a Vicenza lo stato di attenzione per il rischio ondate di calore. Previsto forte disagio fisico su tutto il Veneto. Il comune invita anziani, bambini, donne in gravidanza e persone fragili ad evitare l'esposizione al sole e gli sforzi nelle ore più calde. Resta alta anche l'attenzione per l'ozono, con un superamento della soglia di informazione registrato in città. A Vicenza la Lega attacca la giunta Possamai su nutrie e sicurezza urbana. Il segretario cittadino Davide Zotta Zentile denuncia due aggressioni a passanti al Parco Querini e chiede interventi per contenere la presenza degli animali. Critiche anche sul fronte sicurezza dopo alcuni episodi criminali ai danni dei commercianti. La richiesta è di potenziare i controlli notturni della polizia locale. Sicurezza a Schio, il sindaco Cristina Marigo e il comandante della polizia locale dell'Alto Vicentino Simone Pellegrinelli hanno incontrato il prefetto e il questore di Vicenza per fare il punto sulla situazione. Al centro del confronto il potenziamento dei controlli, soprattutto in centro storico, e il rafforzamento della collaborazione tra tutte le forze dell'ordine. Atiene torna Scritti d'autore, paesaggi letterari, la rassegna che riunisce i protagonisti della grande letteratura italiana. Il 6, 13 e 20 ottobre al Teatro Comunale arriveranno i vincitori dei premi Strega, Bancarella e Campiello. La seconda edizione sarà affiancata dai festival paesaggi letterari dal 9 all'11 ottobre con 30 autori. Era l'ultima notizia anche per questo appuntamento flash. Grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
10: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
11: Ancora ben ritrovati all'ascolto. Sulla A4 Brescia-Padova permangono lunghe code per incidente con mezzo pesante coinvolto tra Sirmione e Somma Campagna in direzione Venezia. Resta chiusa in questa direzione l'entrata di Peschiera del Garda. Incolonnamenti si verificano verso Milano anche tra Somma Campagna e Peschiera. Sul tratto Venezia-Trieste della 4 Prudenza per un veicolo in panne tra Monfalcone Est e Duino in direzione Trieste. Vi anticipiamo che dalle 22 di oggi fino alle 5.30 di domattina resterà chiuso per lavori l'allacciamento tra la tangenziale di Mestre e la 4 Padova-Venezia per chi proviene da Trieste e deve immettersi in direzione Milano. Per tutte le informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando. È tutto, a più tardi.
10: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
12: Now, time for a summer hit.
13: Radio Vicenza, the new hit.
12: Our summer hits.
14: Oh my god, it's amazing.
12: Now, another summer hit.

0: Questa è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali. Diamo voce ad iniziative grandi e piccole. Siamo presenti alle principali sagre e fiere. E diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
1: Solo questa è Radio Vicenza.

0: Pubblicità. Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Antismoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Antismoking Vicenza.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
2: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
3: Ovunque. Connettiamo forte.
4: A Vicenza dal 1978 Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca

0: 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria Da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
1: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026, uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi, uno show imperdibile con i fantastici Vintage People ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.

0: la tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

0: Pubblicità.
1: A che ora è il gioco delle coppie? Da lì a lì per sempre. Tutti i giorni fino al 19 agosto con Carta Fedeltà. Tante coppie estive, sfiziose, tradizionali, con prodotti che fanno nascere la convenienza.
2: Ali migliora la vita.
3: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
4: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalla

0: Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
2: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
3: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.com.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 19:02.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Qual è la coppia perfetta?
4: Beh, io e te.
3: Sì, ma guarda nel carrello, qui da lì a lì, per questi due. I biscotti Mulino Bianco da 800 grammi a 2,49 euro, con un litro di latte UHT Arborea parzialmente scremato a 85 centesimi.
4: Una coppia sveglia per il mattino.
3: Fino al 19 agosto la trovi a un prezzo incredibile con carta fedeltà.
5: A lì migliora la vita.
6: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371-1200-116. 371-1200-116.
7: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
8: Bentrovati all'ascolto di questo appuntamento con le principali notizie da Vicenza e provincia. Completato il primo lotto della linea alta velocità Verona-Padova tra Verona e il Bivio Vicenza. Sono terminati i lavori civili, ferroviari e tecnologici. Ora partiranno prove e collaudi in vista dell'attivazione prevista nel 2027. L'opera, del valore di 3,4 miliardi di euro, comprende oltre 44 chilometri di nuova linea e coinvolge 13 comuni. Il progetto punta a migliorare i collegamenti tra Milano e Venezia, aumentando capacità e puntualità del trasporto ferroviario. Turismo vicentino è in calo nei primi 5 mesi del 2026. Secondo i dati analizzati da Confcommercio Vicenza, arrivi e presenze diminuiscono rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Gli arrivi calano dell'1%, mentre i pernottamenti scendono del 2,6%. A pesare soprattutto la riduzione dei turisti stranieri, mentre tengono gli italiani. Bene l'altopiano di Asiago, mentre soffre la città di Vicenza. È stata riaperta via 4 novembre in città, nel tratto tra via Isonzo e piazzale Cadorna. Conclusi i lavori urgenti di Magis Calore per la riparazione della rete di teleriscaldamento, la circolazione è tornata regolare. Siglato il gemellaggio tra Marostica e Figline e Incisa Valdarno, in provincia di Firenze, il Consiglio Comunale ha approvato il patto nato da oltre 50 anni di amicizia tra la Pro Marostica e gli sbandieratori dei borghi e sestieri fiorentini, protagonisti della partita a scacchi. L'accordo punta a rafforzare collaborazioni su cultura e turismo. Nasce a Sandrigo il Venerdì di Gusto sotto le stelle, la rassegna estiva che ad agosto unisce locali, commercianti e piazze del paese. In collaborazione con Pro Sandrigo e Vivi Sandrigo, 4 serate tra musica e specialità gastronomiche. Si parte venerdì 7 agosto alle 19:30, con appuntamenti ogni venerdì fino al 28 agosto. Termina qui anche questo appuntamento. Grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
9: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
10: Una buona serata, ben ritrovati all'ascolto. Sulla 4 Brescia-Padova, rallentamenti con code per il solo traffico intenso tra Desenzano e Peschiera del Garda in direzione Venezia. Sul tratto Venezia-Trieste è segnalato un veicolo in panne tra San Donà e Cessalto in direzione Trieste. Sulla tangenziale di Messina ancora qualche rallentamento alla rotonda Marghera. Vi anticipiamo che dalle 21 di oggi fino alle 5 di domattina resterà chiusa per lavori l'entrata di Marghera in direzione Trieste. Entrata alternativa Mira-Oriago. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi è possibile accedere al sito InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, a più tardi.
9: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
11: Now, time for a summer hit.
9: Radio Vicenza, the new hit.
11: Our summer hits.
12: Oh my god, it's amazing.
11: Another summer hit.
13: Encore un dimanche, je dis ça cher.

0: playing the hits.
1: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
2: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
1: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
2: Su Radio Vicenza il suono di Radio

0: pubblicità.
1: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da YNAB a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. YNAB, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social YNABvicenza.it. YNAB. La qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
2: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
3: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
4: Ovunque. Connettiamo forte.
5: Radio Vicenza.

0: mattino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
2: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 19 e 59 minuti.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Questi due sono inseparabili.
4: Ma chi? Dove?
3: Ma qui, da Alia Liper. I riccioli di mais Pachita Croc Canyon da 200 grammi a 89 centesimi. Con l'estate da 1,5 litro, limone o pesca a 1,59 euro.
4: Una coppia sfiziosa.
3: Fino al 19 agosto in offerta con la nostra carta fedeltà.
5: Ali migliora la vita.
0: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
6: Buonasera ad Alessio Galea. Questa mattina il summit in videoconferenza tra i ministri degli interni dell'Unione Europea sui fatti di Ceuta. Il vertice ha certificato la fine della crisi determinata dalla drammatica fuga di massa verso l'exclave spagnola al confine con il Marocco, ma anche che non è derivata nessuna violazione dell'area Schengen. Tra Madrid e Roma, che ha sospeso gli accordi di Schengen con la Spagna per tutto il mese, torna dunque a salire la tensione. Laura Supino.
7: Dal vertice in videoconferenza dei ministri degli interni della UE, la Spagna esce assolta sui fatti di Ceuta e sulla loro gestione. Riassumendo i contenuti emersi, il commissario UE agli affari interni Brunner ha espresso la piena solidarietà dei 27 a Madrid e certificato: da Ceuta nessun ingresso illegale nell'area Schengen. Non c'è mai stato nessun rischio, ha ribadito quindi il ministro degli interni spagnolo, Grande Marlaska. Madrid è tornata dunque ad ammonire l'Italia, che ha sospeso per un mese gli accordi di Schengen con la Spagna. Non c'è mai stato nessun rischio, ha ribadito da Roma una decisione incomprensibile e inutile. Ora revochi subito i controlli aggiuntivi imposti. Il titolare del Viminale, Piantedosi, ha tentato di smorzare i toni. Non sono misure contro la Spagna, ma per la sicurezza interna. Assunti dal summit una serie di impegni: potenziare il contrasto al traffico di migranti e rimpatri, rafforzare le frontiere dell'UE, migliorare le capacità di previsione e coordinamento. Quanto agli hub per i rimpatri da situare in paesi extra UE, modello Albania, proposti dall'Italia, Brunner ha specificato: legittimi, ma sono 5 o 6 paesi che si sono impegnati a discuterne. L'opposizione di Francia e Spagna dunque resta.
6: Paura, ma fortunatamente nessun danno a persone o cose per la forte scossa di terremoto registrata questa mattina tra le province di Lucca, Pisa e Massa Carrara. Il sisma di magnitudo 4.3 intorno alle 10:15 è stato seguito poi da una serie di altre scosse meno intense. Intanto salgono a 700 gli sfollati a seguito del terremoto di magnitudo 4.7 che venerdì ha colpito i Campi Flegrei, 400 le case dichiarate inagibili. Questa mattina un corteo ha occupato il porto di Pozzuoli, i cittadini protestano per la mancanza dell'acqua e chiedono un incontro con il ministro dell'interno Piantedosi, atteso domani a Napoli. Milano ha tributato l'estremo saluto a Franco Baresi, campione simbolo del Milan, morto a 66 anni. Il ricordo nelle parole dei compagni dei suoi 20 anni rossoneri nell'ordine Albertini, Dida, Serena ed Eranio.
8: Ricordo l'abbraccio dopo il gol fatto in semifinale col Monaco e il suo abbraccio quando lo rivedo mi sembra di avere la stessa emozione del gol fatto 20 secondi prima.
9: Che sappiamo che uomo era, che giocatore era, spero veramente che tutte queste emozioni di tutte queste gente qua presente lo senta, perché è veramente stato un grandissimo calciatore, un grandissimo uomo, un grandissimo padre.
10: Io ho giocato con lui quando ha avuto la fascia da capitano per la prima volta ed era un esempio, un campione a 22 anni, maturo. Non ne nascono spesso persone così.
11: Una persona di grande rispetto, un uomo che ha insegnato calcio e purtroppo oggi diventa difficile anche poter trovare uno che possa solamente assomigliarsi.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
12: Ben trovati sulla 4 in direzione Trieste, nel tratto Brescia-Padova si rallenta per il traffico intenso tra Desenzano e Peschiera. Sempre sulla 4 verso Trieste è segnalato un veicolo in panne tra il bivio A4 a 13 e il bivio A57. Parliamo della tangenziale di Mestre: dalle 22 di martedì 4 agosto alle 5:30 di mercoledì 5 agosto verrà effettuata la chiusura dell'allacciamento autostradale tra la A57 e tangenziale di Mestre verso Milano e la A4 in direzione Milano a causa di lavori. Come alternativa è possibile utilizzare la stazione autostradale di Spinea. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, a vostra disposizione la app gratuita Info Viaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
1: Now, time for a summer hit.
13: Radio Vicenza, the new hit.
1: Our summer hits.
14: Oh my god, it's amazing.
1: Now, another summer hit. Yeah.

0: ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio. Radio VIP Vicenza Party.
1: This is your summer radio station.

0: pubblicità.
1: Da lì all'Iper fino al 19 agosto, tante coppie ad un prezzo incredibile, con carta fedeltà. Come latte arborea e biscotti Mulino Bianco, stecco gelato Groovy e crackables Magnum Alcida. Ali migliora la vita.
2: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
3: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Winehub. La qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
4: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026, uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi, uno show imperdibile con i fantastici Vintage People ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
5: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza. Vicenza.com.
6: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma, la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

0: Skin.
1: Pubblicità.
2: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
3: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
4: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
5: Ovunque. Connettiamo forte.
6: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
7: This is Michael Bublé. Yeah, I just
8: haven't met you yet. Radio VIP Vicenza Party.

0: Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 21.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Ben trovati sulla 4 in direzione Trieste, nel tratto Brescia-Padova si rallenta per il traffico intenso tra Desenzano e Peschiera. Sempre sulla 4 verso Trieste è segnalato un veicolo in panne tra il bivio A4 A13 e il bivio A57. Parliamo della tangenziale di Mestre. Dalle 22 di martedì 4 agosto alle 5.30 di mercoledì 5 agosto verrà effettuata la chiusura dell'allacciamento autostradale tra la A57 e tangenziale di Mestre verso Milano e la A4 in direzione Milano a causa di lavori. Come alternativa è possibile utilizzare la stazione autostradale di Spinea. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, a vostra disposizione la app gratuita Info Viaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Now, time for a summer hit.
0: Radio Vicenza, the new hit.
4: Our summer hits.
5: Oh my god, it's amazing.
4: Now, another summer hit.

Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza il suono di Radio VIP Vicenza Party.
1: Non parlarmi più d'amore, se non sai cos'è il peccato.

0: parlarmi più d'amore?
1: E se te lo chiedono?
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza. Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza presenta Radio VIP Vicenza Party.
1: Oh, oh, oh.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 21 e 58 minuti.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Bentrovati, un saluto a tutti voi. Questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, martedì 4 agosto. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle 7 di domani mattina, mercoledì 5 agosto. Nessun problema al momento viene segnalato lungo la rete viaria del Nord-Est d'Italia, da Brescia a Trieste. Parliamo del casello di Somma Campagna. Fino alle 6 di domani mattina, a causa di lavori, resterà chiuso sulla A4. Lo svincolo di Somma Campagna in uscita per il traffico proveniente da Venezia in entrata in direzione Milano. Mercoledì 5 agosto dalle 24 alle 6 lo svincolo di Somma Campagna verrà chiuso sempre per lavori in uscita per il traffico proveniente da Venezia con chiusura dello svincolo in entrata in direzione Milano. Ora ci spostiamo sulla tangenziale di Mestre. Fino alle 5.30 di mercoledì 5 agosto sarà chiuso l'allacciamento autostradale tra la A57 tangenziale di Mestre in direzione Milano e la A4 in direzione Milano a causa di lavori. Come alternativa è possibile utilizzare la stazione autostradale di Spinea. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente la app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Vi ringrazio per l'attenzione, vi auguro una buona serata.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. La tua giornata, vivila con Radio Vicenza.
4: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
4: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.
5: Radio VIP Vicenza Party.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 22 e 58 minuti.
3: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Bentrovati, un saluto a tutti voi. Questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, martedì 4 agosto. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle 7 di domani mattina, mercoledì 5 agosto. Nessun problema al momento viene segnalato lungo la rete viaria del nord-est d'Italia, da Brescia a Trieste. Parliamo del casello di Somma Campagna. Fino alle 6 di domani mattina, a causa di lavori, resterà chiuso sulla A4. Lo svincolo di Somma Campagna in uscita per il traffico proveniente da Venezia in entrata in direzione Milano. Mercoledì 5 agosto dalle 24 alle 6 lo svincolo di Somma Campagna verrà chiuso sempre per lavori in uscita per il traffico proveniente da Venezia con chiusura dello svincolo in entrata in direzione Milano. Ora ci spostiamo sulla tangenziale di Mestre. Fino alle 5.30 di mercoledì 5 agosto sarà chiuso l'allacciamento autostradale tra la A57 tangenziale di Mestre in direzione Milano e la A4 in direzione Milano a causa di lavori. Come alternativa è possibile utilizzare la stazione autostradale di Spinea. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente la app Infoviaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Vi ringrazio per l'attenzione, vi auguro una buona serata.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
5: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
3: Radio Vicenza.
5: Radio VIP Vicenza Party.

0: Time. O'clock.
1: È mezzanotte.
2: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Bentrovati, un saluto a tutti voi. Questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, martedì 4 agosto. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle 7 di domani mattina, mercoledì 5 agosto. Nessun problema al momento viene segnalato lungo la rete viaria del Nord-Est d'Italia, da Brescia a Trieste. Parliamo del casello di Somma Campagna. Fino alle 6 di domani mattina, a causa di lavori, resterà chiuso sulla 4. Lo svincolo di Somma Campagna in uscita per il traffico proveniente da Venezia in entrata in direzione Milano. Mercoledì 5 agosto dalle 24 alle 6 lo svincolo di Somma Campagna verrà chiuso sempre per lavori in uscita per il traffico proveniente da Venezia con chiusura dello svincolo in entrata in direzione Milano. Ora ci spostiamo sulla tangenziale di Mestre. Fino alle 5.30 di mercoledì 5 agosto sarà chiuso l'allacciamento autostradale tra la A57 tangenziale di Mestre in direzione Milano e la A4 in direzione Milano a causa di lavori. Come alternativa è possibile utilizzare la stazione autostradale di Spinea. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente la app Infoviaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Vi ringrazio per l'attenzione, vi auguro una buona serata.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: L'informazione vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice. Ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori. Grazie a chi ci sceglie ogni giorno. Grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.